credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Hot 1998.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: DJ Time. DJ Time.

0: 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3,
1: she's building
0: 2,
1: up and you can see
0: 1,
1: the fire.
0: 0.
1: Coming up.
0: We have commit.
2: Sono le 7:51 ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate.
3: That fire flames 7.5 million pounds. They're on their way.

0: questo era il mio ultimo disco. DJ Time in the Mix torna domani, sempre da mezzanotte, su M2O. Ciao da Gio.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Lunedì 17 di agosto e manca pochi minuti alle 6. Buongiorno. Ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Quanti sono i coraggiosi già presenti a quest'ora? M2O, pronti a ripartire.
3: M2O.
4: Enjoy your summer.

0: Comunque, se ci pensi, poi è una canzone che calza a pennello questa. Dal 2019 DJ Khaled Sisa a chiudere uno stop delle 6 della mattina con Just Us, che in italiano vuol dire solo noi, soltanto noi. E questo è il club del... anzi, l'unico club dei più svegli, gli unici svegli a quest'ora della mattina di lunedì 17 di agosto. 6 minuti passati dopo le 6, lunedì 17 di agosto, buongiorno, mi fa piacere scoprire che c'è già il club dei lavoratori.
1: Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno.
1: Andiamo, dai, abbiamo bisogno un po' di carica.
0: Andiamo.
1: Bruno da Massa al lavoro dall'1:30.
0: Come dall'1:30, Bruno? Ma una statua ti devono fare oggi a Massa, nella piazza principale. Buongiorno a tutti quelli che come Bruno sono già al lavoro. Noi qua insieme fino alle 9, anche con della musica nuova, come per esempio la prossima canzone.
2: M2 Hot

Le 6 e 9 minuti del lunedì mattina, Sunny Happy People, titolo di questa canzone di Hone Klang, DJ belga che ha suonato l'M2 Hot, la novità delle 6.

0: mattina, un lunedì in cui nessuno pensava che saremmo stati svegli, ma siamo qua anche oggi. 342-654-3210, mi fa piacere che si è svegliato anche il poeta, senti.
1: Per chi corre all'orario dei pazzi, sì? Arriva in Medway O, sì? Con Giorgio Dazzi.
0: Vabbè, dai.
1: Buongiorno a tutti, Gianni da Squillace.
0: Grande Gianni, buongiorno a tutti quelli che ci stessero raggiungendo proprio adesso.

0: scoperto che ci sono anche i frettolosi, prego.
1: Buongiorno, Lodovica da Serravalle.
0: Buongiorno.
1: Lo so che non è il momento del Play With
0: esatto.
1: Us, ma siccome vado al lavoro è rimasto Play With Us, Lodovica da Serravalle.
0: Allora, cara Lodovica, lo faremo più tardi, ti chiamo io personalmente per dirti quando lo facciamo, perché regaliamo delle cose molto belle: parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee, stickers. Si gioca come sempre al 342 654 3210, ma più tardi. Adesso c'è la musica del passato, un M2 Old che arriva dall'anno 1991.

La voce è quella di Jocelyn Brown. Mentre a comporre questa canzone sono stati due fratelli che si firmavano ai tempi Right Said Fred. Canzone che usciva nel mese di novembre del 1991 e si chiama Don't Talk, Just Kiss. L'M2 Old è delle 6.30 del lunedì mattina.

sai, questa canzone si mette anche un dubbio, cioè si fa la domanda sacrosanta: perché ho dovuto aspettare così tanto per il tuo amore? Why did I have to wait so long for your love? Me lo meritavo un po' prima, però vabbè, meno male è arrivato. Swedish House Mafia, Wait So Long è il titolo della canzone appena ascoltata, lunedì mattina 17 di agosto alle 6:30 su M2O.

0: RDM2O, tutti i giorni dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot Summer.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri e in edicola in regalo con Repubblica.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Ragazzi, qua fino alle 9 di questa mattina, di questo lunedì che per molti non sembra lunedì, ma invece se vai a vedere nel calendario è un dannato lunedì, per molti anche di rientro. E a quest'ora della mattina in molti hanno delle abitudini che sono ferree, no? Cioè di quelle che se sgarrano proprio alla fine della giornata non va da nessuna parte. Però una delle abitudini più antiche che esiste, ma soprattutto resiste ancora oggi, è scrivere un diario, vero? Tendenzialmente scrivere un diario è un'idea che viene associata in particolar modo alla sera, al prima di coricarsi butto giù due righe. Però stavo leggendo che una università americana, di quelle importanti, di quelle che non dicono mai una cosa sbagliata, di quelle che se vanno a un certo punto a dire abbiamo fatto sta ricerca, vuol dire che ne sono veramente sicuri, e loro dicono che fa ancora meglio da un punto di vista mentale scrivere un diario della gratitudine. Cosa vuol dire scrivere un diario della gratitudine? Ogni mattina prendere e scrivere almeno un motivo per cui si è grati verso la vita, per cui si è felici. Le chiamano delle pratiche di psicologia positiva, nel senso delle cose che comunque a lungo andare possono fare soltanto del bene a se stessi, e se te ti fai del bene a te stesso poi stai bene con tutto il resto del mondo. Non so, si potrebbe ringraziare perché i miei figli sono delle brave persone, o perché ieri tornando a casa non ho trovato traffico in macchina e in autostrada, oppure caro diario, grazie mille per quel, perché quel fastidio che avevo sembra essere guarito da solo, cerchiamo di non svegliarlo.

questa mattina fa meno caldo di ieri. Insomma, i motivi per essere grati sono mille e mille, e ogni tanto dovremmo anche fermarci e rendercene conto, dircelo un po' a voce alta. Facciamo una prova tutti insieme? Cara M2O, oggi sono proprio felice perché... Completa la frase al 342-654-3210. Oh, ci sarà almeno un buon motivo, no?

0: Un giorno stiamo scrivendo il diario della gratitudine, ovvero ci segniamo su una pagina almeno un buon motivo per cui essere felici. Chi vuole iniziare?
1: Ciao M2O, da Milena, provincia di Pavia. Ciao Giorgio.
0: Ciao,
1: allora, grata per due cose.
0: Primo, perché
1: a quest'ora non sto accendendo l'aria condizionata della macchina e non ci posso credere, 19 gradi. Ed è un sogno.
0: No,
1: E poi perché è l'ultima settimana di lavoro.

0: M2O è la radio che state ascoltando, una radio che questa mattina sta scrivendo il diario della gratitudine. Cara M2O, oggi sono proprio contento perché...
1: Buongiorno. Buongiorno. Allora, cara M2O, oggi sono molto felice perché sì, è il mio compleanno.
0: Vedi?
1: Ciao.
0: Ciao Claudia. Domanda, prima di andare a comprare i pasticcini, c'è qualcun altro che festeggia gli anni oggi?
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: No, capito, almeno faccio un viaggio solo, torno a mani piene e celebriamo tutti i compleanni di oggi. Manca un minuto alle 7 del mattino, lunedì mattina, noi siamo pronti a ripartire con l'M2 Hit, The Italian Remix.
3: M2O.
4: Enjoy your summer.
3: M2O. M2 Hit.

Accendo la radio e ho messo M2O e ho trovato l'M2 Hit. Tutto il meglio della musica made in Italy remixato su M2O. Poteva andare molto peggio, no? M2O.

canzone ce la ricordiamo, era di metà anni 80, Sade, qua ripresa da Pure Mind, Hardstyle Count, Smooth Operator. Il titolo rimane quello e rimane anche una canzone appena ascoltata su M2O, 8 minuti dopo le 6.

0: e suggerisce di iniziare a scriverlo su una pagina perché dicono che faccia molto bene scriverle, quindi al 342-654-3210 c'è un giro d'opinioni, ma qualcuno al contrario.
1: Buongiorno. Il mio diario va al contrario. Come? Oggi non sono molto contenta perché mi sono dovuta rimettere le scarpe.
0: Allora, considerati fortunata che le hai trovate. C'è gente che da maggio va a piedi nudi e non sa più dove l'ha messe comunque, no?

proposito di belle novità, questa è una canzone che arriva dalla Norvegia, a suonarla è il DJ Kygo, che per l'occasione ha chiamato un fidato amico, un cantante folk americano dal nome Max McNown. Il titolo è Take Me Back, la novità, l'M2 Hot Dance.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Scialla, scialla.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima. Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri e in edicola in regalo con Repubblica.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Quale notizia tra le mille che abbiamo oggi è che giochiamo al Play With Us entro le 8. Parasole, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers, giochiamo come sempre al 342 654 3210. Un messaggio vocale con il vostro nome e la vostra città.

0: Me. Jean Morel su M2O, vi ricordo più tardi l'appuntamento con il Play With Us, tra poco l'appuntamento con l'M2Old, che torniamo indietro con un brano del 1996, prima c'è la redazione, ascoltiamo tutte le ultime news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Cade oggi la tregua tra Stati Uniti e Iran, siglata a giugno a Islamabad, mentre continua il braccio di ferro sul controllo di Hormuz. Venerdì Donald Trump ha annunciato le intenzioni di proclamare il passaggio territorio statunitense, scatenando la reazione di Teheran, che nel frattempo ha messo una taglia sui soldati americani catturati o uccisi. Ora gli europei di atletica, Larissa Iapichino ha conquistato l'oro nel salto in lungo, così come la 4x400 maschile che ha battuto i padroni di casa della Gran Bretagna, bronzo per la 4x400 femminile. Andiamo a Parigi per gli europei di nuoto. Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 400 stile libero. 4 argenti sono arrivati grazie alla staffetta 4x100 mista femminile e maschile, a Thomas Ceccon nei 100 metri dorso e a Benedetta Pilato nei 50 metri rana. Ora le previsioni meteo.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: In mattinata nubi al settentrione e sui rilievi del centro, associate a qualche pioggia lungo le zone alpine e la Liguria centrale. Nel corso della giornata rischio di temporali su Alpi, Triveneto, Levante, Ligure e sull'Appennino centrale. Temperature in progressivo calo a partire dal nord. L'appuntamento con il meteo.it torna tra un'ora.

0: sono 30 anni esatti, perché questa canzone usciva nel mese di agosto dell'anno 1996, gli inglesi Olive con You're Not Alone, l'M2 Old delle 7:30 del lunedì mattina.
1: Più musica. M2

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

doveva partire questa mattina alle 7.46 della mattina. È già partito? È già on the road? È già in autostrada? O ce la rendiamo un po' più con calma, perché comunque rimane il 17 agosto un po' per tutti? No, lo chiedo perché stavo leggendo una cosa interessante che peraltro non sapevo, come la maggioranza delle cose del mondo. Ovvero sul tema pulizia delle macchine, che molto spesso tocchiamo anche noi, perché che schifo, chi le pulisce, io la pulisco sempre. Però al discorso pulizia, il disordine potrebbe effettivamente compromettere anche da un punto di vista economico, da un punto di vista della patente. Stavo leggendo che in caso venisse scoperto il vostro bagagliaio in condizioni di eccessivo disordine, si potrebbe ricevere una multa. E perché? Cosa gliene frega a loro se ho il bagagliaio in disordine? Stavo leggendo che il motivo è molto semplice: in caso di eccessivo disordine, il disordine appunto impedisce, in caso di emergenza, di trovare subito tutti quegli strumenti necessari per segnalare l'emergenza, no? Il triangolo, il giubbotto catarinfrangente. Il concetto di base è semplice: se c'è casino nel bagagliaio, non trovi il triangolo, se ti serve il triangolo non lo trovi perché c'è casino. Poi vabbè, per quanto riguarda il discorso bottigliette, scontrini e sporcizia varia, credo che nessuno possa alzare la mano e dire con assoluta determinazione: io

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Si chiama Play with us, il gioco che stavamo aspettando. È il gioco di M2O, un bel gioco che non dura poco, dura tutto il giorno. Quindi tenete a mente questa canzone che abbiamo appena ascoltato, perché è la stessa canzone con la quale giocheremo tutto il giorno di oggi, lunedì 17 di agosto. Allora, il regalo c'è, il varasole di M2O per rinfrescare ste benedette macchine. Zainetto, portachiavi, frisbee e stickers, tutto. Tutti i gadgets alla fine di M2O. Giochiamo al 342-654-3210. Ma la più fortunata chi è?
3: Buongiorno Giorgio.
2: Buongiorno.
3: Play with us, Monica da Russi Ravenna.
2: Brava, ciao. Monica, ciao, complimenti, doppio bacio.
0: M2O.

0: lunedì mattina, M2A, la canzone appena ascoltata si chiama I See You. Un minuto e torno.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Allora, ricapitolando, è lunedì, è il 17 di agosto e mancano pochi minuti alle 8. Buongiorno, buona settimana, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi su M2O fino alle 9, siamo pronti a ripartire con tre brani non stop.
5: M2O. Enjoy your summer. M2O. Get roll with the fever on the dance floor.

0: canzone Zed a suonare, Katy Perry a cantare. Katy Perry che è stata un po' su tutti i giornali nei giorni scorsi, era in Costa Smeralda, già che c'era, si è esibita peraltro in Costa Smeralda, dove andava prima con l'ex compagno Orlando Bloom, adesso col nuovo fidanzatino. Non una bella figura. Comunque buongiorno a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi, su M2O fino alle 9 c'è pieno di lavoratori.
1: Ciao Giorgio.
0: Ciao.
1: Beh, io sono in autostrada, on the road, dando lavoro. E ce l'avrò per tutto agosto.
0: Allora, cosa si deve
1: fare? Ferie, se va bene, le prime due settimane di settembre.
0: Vabbè, non molliamo, amico,
1: forza,
0: dai.
1: Coraggio.
0: Forza e coraggio, hai detto proprio bene. Guarda, forza e coraggio, c'è anche una canzone nuova, te la dedico.
2: M2 Hot. Le hit di domani.
3: The

fighting. Canzone che usciva esattamente 20 anni fa. Hips Don't Lie è il titolo del brano. Shakira e colei che si è appena esibita su questo grande palco di M2O nel lunedì mattina. Bella collaborazione, grande collaborazione quella che ascoltiamo ora. Lady Gaga.

0: appena ascoltato su M2O alle 8:17 del lunedì mattina. E già che ci siamo, vi ricordo l'appuntamento del weekend con il meglio della musica hip hop, trap e reggaeton all'interno dell'appuntamento del weekend con 1212 insieme a Wad alle ore 19 tutti i sabati e tutte le domeniche nel weekend di M2O.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day.

Visto pianeta, le ragazze, Wonderwall, Beyoncé su M2O, le 8:28, chi manda avanti il mondo? Soltanto le ragazze, infatti lei è diventata l'unica proprietaria di un marchio di whisky che aveva lanciato qualche anno fa con dei colleghi che poi l'hanno abbandonata. Io non abbandonerei mai Beyoncé per nessun motivo al mondo, ma evidentemente c'è qualcuno che lo fa. Ancora buongiorno, buon lunedì, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, torniamo indietro. L'anno è il 1994, anno in cui uscivano la PlayStation, Amazon, nasceva Harry Styles, nasceva Justin Bieber e usciva anche questa bella canzone.

canzone che in origine era uscita negli anni 60 di un gruppo americano da nome The Drifters, poi riportata da un altro cantante nel 1963, questa invece è una versione uscita nell'aprile del 94. CJ Lewis, Sweet for My Sweet, Lamb 2 Old delle 8 e mezza.

0: le migliori novità di questi ultimi giorni, una delle canzoni più belle in assoluto è questa qua, del DJ tedesco Robin Schulz, che si chiama Take It Slow Bullet, appena ascoltata nel lunedì mattina di M2O.
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte
3: Martin Garrix, Tiesto,
1: solo su M2O.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: è arrivata anche in Italia su M2O. Good Old Days è il titolo del brano. C'è un po' già di patina nostalgica all'interno di questa canzone, Good Old Days, i bei vecchi tempi, che per molti comunque, diciamo, cioè la nostalgia è già qualcosa nel presente, nel senso che per molti il 17 di agosto l'estate è finita, con agosto ormai una clessidra capovolta e si vede soltanto arrivare il settembre, si vede arrivare l'inverno, insomma si vede che se ne va nello specchietto retrovisore la stagione che tutti aspettano per molto tempo. Però noi di M2O, cosa? Noi in maniera molto lungimirante ci siamo già attrezzati, quindi qual è il modo migliore per salutare l'estate? Continuando a ballare, anzi iniziando a ballare per davvero. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club porterà l'atmosfera dell'evento diventato virale nei mesi scorsi tra l'inverno e la primavera, il Morning Club di M2O, in alcune delle piazze più iconiche d'Italia. 5 tappe in 5 città diverse con lo stesso format, che era colazione, musica elettronica, alla luce del sole, all'aria aperta, tra le 10 e le 2 del pomeriggio, tutte le mattine, con 5 città che vi vado ad elencare. Domenica 30 agosto saremo a Riccione, sabato 5 settembre saremo a Bari, domenica 6 settembre saremo invece a Pescara, sabato 12 settembre a Genova e domenica 13 di settembre a Milano, nel piazzale della stazione centrale. Quindi insomma una location anche abbastanza robusta, ci si entra tutti senza ombra di dubbio. Tutti gli eventi sono gratuiti, vi ricordo che sono tutti gratuiti, però con prenotazione fino a esaurimento posti sulla piattaforma Dice, che si scrive Dice ma si pronuncia Dice, mentre per quanto riguarda per esempio le line up, chi suonerà in queste occasioni, vi mando sui nostri social Radio M2O, mentre per tutte le altre informazioni sul nostro sito www.m2o.it.
1: M2O, più musica.

yeah, yeah. Un po' di guai per la giustizia, anzi con la giustizia, per Lina Sex negli ultimi anni, ma le sue canzoni rimangono. Questa si chiama Industry Baby. Lunedì mattina, M2O. Facciamo che ne suona altre due e poi arriva Davide Rizzi? Va bene, va.

0: Questa mattina l'appuntamento è domani alle 6. C'è Davide, arrivederci.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: In FM, Lab, su mro.it.
5: 1, 2, 3, prova, vediamo se mi ricordo come si fa la radio e soprattutto come si fa. Giorgio, mi confermi che questo è il tasto del microfono? La musica è pronta? E allora iniziamo con Chumbawamba.

canzone più impronunciabile della storia, Tab Tunkin, che sembra quasi un codice fiscale. Loro invece sono gli Chumbawamba e aprono questo lunedì mattina una nuova settimana iniziata insieme qui su M2O. Io sono tornato, basta, valigia disfatta, già fatto anche un sacco di lavatrici, però devo dire la verità, tanti di voi fortunatamente sono ancora in ferie, in vacanza, e lo leggo già dai vostri messaggi che state inviando al 342-654-3210. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, lunedì, venerdì dalle 9 alle 12 torna tutto quasi normale, un po' di jet lag, un po' magari di malinconia delle vacanze, però dico la verità, ho la fortuna di fare questo lavoro e per me non è mai un grande trauma il rientro al lavoro, visto che amo tantissimo fare questa radio, amo tantissimo ritrovare anche tutti voi, visto che abbiamo avuto anche queste settimane la possibilità magari di sentirci sui social network, ci raccontavamo un po' i consigli, le esperienze, i viaggi che abbiamo fatto. Ecco, a proposito, visto che i vostri messaggi sono sempre così preziosi, sappiate che avete sempre la possibilità di interagire con la diretta grazie al nostro numero che vi ho appena ricordato. Non ve lo siete segnati? Male, però dai, ve lo ripeto, 342-654-3210, perché vi dico già che in questa prima ora partiremo proprio alla grande parlando degli italiani alla guida. È un grande classico questo, però durante il periodo estivo sappiamo che milioni e milioni di italiani prendono la macchina per raggiungere le località, le mete turistiche, e diventiamo tutti più litigiosi. Sarà colpa del caldo? Sarà colpa magari del guasto alla macchina che, porca miseria, è arrivata proprio la settimana di Ferragosto? Saluto mio fratello che è fermo con la macchina e l'ho sentito giusto questa mattina. Detto questo, anche le nostre coordinate, lo sapete, serviranno per tutta la mattinata e non solo, per giocare con Play With Us, momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Swedish House Mafia, la loro Happiness Is So Sad, è la canzone che vi permetterà di vincere quello che abbiamo in palio oggi con Play With Us. Abbiamo lo zainetto, il portachiavi, il frisbee, gli stickers, ma soprattutto ormai lo possiamo definire l'ambitissimo parasole di M2O.

0: quanto ci piaceva questa canzone, ve la ricordate quell'estate con Purple Disco Machine e Sophie and the Giants e la loro Hypnotized, appena ascoltata alle 9:08 minuti. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, sì, rientrato alla base, devo dire la verità, è con grande piacere che rileggo tantissimi dei vostri messaggi, anche vocali che state inviando al 342-654-3210. Marco, dimmi!
1: Ciao Davide!
0: Ciao!
1: Marco da Bologna!
0: Ciao Marco!
1: Ti avevo scritto su Instagram se mi salutavi.
0: Ho capito, sei
1: Marco
0: tu,
1: da Bologna,
0: capito.
1: Grande, sei rientrato, gran bel rientrato. Viaggio. Ciao,
0: sì,
1: un abbraccione, un bacione, buon lavoro.
0: Grazie,
1: ciao
0: Marco, anche a te, ovunque tu sia. Mauro, prego.
2: Ciao Davidino, buongiorno, bentornato. Ti ho seguito, vagabondo.
0: Sì, per forza.
2: Ciao, un abbraccione, ciao.
0: Io non so rilassarmi, il mio concetto di vacanza è sempre zaino in spalla, in giro per il mondo così un po' a casa.

caso, dove si trova da dormire. Insomma, siamo già fortunati se abbiamo magari una capanna, se abbiamo anche magari una tenda in giro. Poi ovviamente ci si vuole trattare anche un po' bene alcune volte. Detto questo, sapete che abbiamo gli appuntamenti fissi. Adesso anch'io oggi sono rientrato, mi sto ricordando un po' come si fa la radio, il nostro M2O, dalle 9 alle 12. Quindi se anche voi mi confermate, abbiamo un po' di notizie da Sesta Pagina, che per chi non lo sapesse sono quelle notizie che giustamente per ragioni di rilevanza internazionale non trovano spazio nei grandi titoli

c'è stato un attacco hacker che ha colpito il sito turistico dell'Appennino Pistoiese, reindirizzandolo verso una pagina web con contenuti, diciamo, per adulti, un po' hard, un po' a luci rosse. Infatti i turisti nell'area dell'Abetone, che conoscete benissimo, inquadrando il QR code presente sulle brochure cartacee degli infopoint per consultare appunto le mappe dei sentieri e i servizi allegati appunto ad una località turistica famosissima come quella dell'Abetone, sappiate che una volta cliccato quel QR code si sono ritrovati davanti a questi contenuti molto espliciti. Ecco, il sindaco si è scusato promettendo di risolvere

un tocco malinconico in questa canzone, o meglio in questo M2Hot, la novità che vede il ritorno di John Summit, Don't Believe It, appunto la novità appena ascoltata alle 9:13, un po' la canzone da fine dell'estate. Però aspettate, prima di allarmarci ricordiamo che il 17 di agosto, e io vi vedo anche che siete in vacanza, Roberto da Livorno mi dici qualcosa anche con quella foto molto suggestiva che hai inviato anche tu al 342-654-3210, oppure anche Vacanze Finite per Morena e Fabrizio da Milano, che dicono: ciao Davide, noi stiamo rientrando a Milano proprio in questo momento, salutiamo la Liguria, ci dispiace un po' e vorrei ben vedere. Per fortuna però, guarda, stai ascoltando M2O, dove anche questa mattina abbiamo preparato un po' di notizie da sesta pagina. Corea del Sud non è un UFO ma un punto panoramico. Online infatti in questi giorni è girata la voce che gli americani stessero nascondendo un UFO in Corea del Sud, e sapete che quando si parla di extraterrestri, di UFO, di X-Files, gli americani sono sempre lì in prima linea con la loro Area 51 e non solo. Tuttavia però erano delle immagini satellitari che mostravano una struttura circolare gigantesca che in effetti così ad una prima occhiata avrebbe potuto sembrare un disco volante. Ecco, un utente però ha smentito il tutto, ha detto: ma che UFO, ma che X-File, ma non stiamo qui a raccontarcela, è un punto panoramico dove al centro c'è un radiofaro per la navigazione aerea. Ora vorrei dire, ma ci sono altre strutture del genere in giro per il mondo? Perché altrimenti, dai, una questione un po' ambigua poteva far pensare anche a qualcosa di misterioso come gli alieni.

0: 20 minuti. I Don't Mind è il titolo della sua canzone che avete appena ascoltato. Intanto Salvatore da Martinengo mi dice: ciao Davide, anch'io oggi a lavorare in officina, però c'è la musica di M2O che mi tiene in compagnia insieme ai miei colleghi. Forza ragazzi, perché ovviamente anche un abbraccio a tutte le persone che magari non sono ancora andate in vacanza o sono già tornate e oggi stanno lavorando. Ma con tutti voi vorrei parlare di una questione molto importante in questo periodo. Tantissimi italiani in giro in macchina, ma forse siamo tra i più litigiosi al mondo. Ecco, cosa vi fa arrabbiare quando siete alla guida?
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Rizzi, ma vorrei parlare con voi in questa ora di un argomento, secondo me, che è un po' un topic, un po' un classico durante l'estate. Tantissimi milioni di italiani sono in macchina, sono lì nel traffico, magari hanno quel nervoso in più, che poi uno va in vacanza per rilassarsi, ma è il viaggio che mette un po' di nervosismo addosso. Però ci sono quei comportamenti che veramente non riusciamo a tollerare, ci danno proprio fastidio. Non a caso, infatti, gli automobilisti italiani sono sempre più litigiosi. Vi faccio sentire una nostra ascoltatrice. Patrizia, prego.
1: Ciao Davide, io mi arrabbio moltissimo se mi suonano.
0: Guarda.
1: Fortunatamente succede solo a Milano, perché non hanno pazienza.
0: Guarda Patrizia, come ti capisco. Quando c'è traffico, magari al mattino, anch'io lì sono fermo.

0: canzone di Ujel, Moving to the Sun, insieme ad Ultranate, che avete ascoltato alle 9:31 minuti. Italiani alla guida, ecco, sempre più litigiosi, abbiamo anche i nostri buoni motivi. Nicoletta ci racconta la sua, prego!
1: Ciao a tutti, ma ciao. Secondo me, oltre a quelli che suonano quando sei in coda, sono terribili quelli che ti tagliano la strada.
0: Mamma
1: e
0: mia.
1: Suonano, mamma mia!
0: A parte che
1: ciao
0: pericoloso!
1: Ciao a tutti, Nicoletta da Rimini.
0: Ciao Nicoletta, guarda, hai perfettamente ragione. Aggiungo anche un

0: tanto non può mancare la musica del passato del nostro M2 Old, ma prima meteo e aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: DJ Station. Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni militari congiunte. Nelle ore scorse, però, il presidente Trump ha annunciato che intende ridurre la partecipazione a queste operazioni, citando i suoi rapporti positivi con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un e la mancanza di sostegno da parte di Seoul nella guerra contro l'Iran. Le parole di Trump arrivano nel giorno in cui scade la tregua tra Washington e Teheran siglata a giugno a Islamabad. Non sembra però che siano stati fatti passi avanti nel raggiungimento di un accordo duraturo. Anzi, ha messo una taglia sui soldati americani catturati o uccisi. Atletica, l'Italia chiude gli europei di Birmingham in testa al medagliere. La vittoria è arrivata grazie alla staffetta 4x400 che ha conquistato l'oro battendo i padroni di casa della Gran Bretagna. Bronzo per la 4x400 femminile. Un altro oro è arrivato grazie alla rissa Iapichino nel salto in lungo. Una pioggia di medaglie è arrivata ieri per l'Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 400 stile libero, argento alla staffetta 4x100 mista femminile e maschile e argento anche per Thomas Ceccon nei 100 metri dorso e Benedetta Pilato nei 50 metri rana. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata nubi al settentrione e sui rilievi del centro, associate a qualche pioggia lungo le zone alpine e la Liguria centrale. Nel corso della giornata rischio di temporali su Alpi, Triveneto, Levante, Ligure e sull'Appennino centrale. L'appuntamento con il meteo.it torna tra un'ora.

0: si sente quel tocco inglese dei glam. Sex Drive è la canzone del 1994 che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, ma troverete anche tanti, ma tanti messaggi che avete inviato al 342-654-3210, perché evidentemente noi italiani siamo suscettibili alla guida, eh. Dai, sentiamo Mirko, vai!
1: Buongiorno Davide, buongiorno. Hai ragione che ci sono i limiti di sicurezza, sì, ma la legge ti dice anche che devi stare sempre sulla corsia.
0: È vero,
1: a destra libera. C'hai e ragione. Non fisso nella corsia di sorpasso, certo, a sinistra. È vero. Quindi è un 50-50
0: la
1: secondo me.
0: La corsia a destra più libera non è da sfigati, è una questione di codice della strada e di sicurezza. Leo!
2: Sì, perché quelli che in autostrada in tangenziale sfanalano come non ci fosse un domani. E poi davanti c'è comunque la fila.
0: Ma c'hai ragione, ma cosa sfanali? Ma cosa guidi come se stessi trasportando un fegato da trapianto? Mica sei la Croce Rossa.

0: con Aie alle 9:42 minuti. La questione italiana al volante sta tenendo banco. Tra poco vi faccio litigare le nostre coordinate.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

che la signora Rihanna sia in studio di registrazione. Chissà se riuscirà a produrre un nuovo capolavoro come la sua Where Have You Been, che avete appena ascoltato alle 9:47. E Rihanna, sai che io faccio sempre le invettive contro di te, perché ormai è 10 anni che non fai musica nuova. Noi ti aspettiamo non solo con della nuova musica qui su M2O, ma ti aspettiamo anche con un bel tour in giro per il mondo, visto che ormai le tue imprese di cosmesi le hai messe in piedi, tutto il tuo business ormai è un multimiliardario, ti permette di non preoccuparti di arrivare alla fine del mese. La famiglia l'hai fatta anche bella, numerosa e generosa. Adesso però torniamo un po' a lavorare, cara Rihanna, perché ti vogliamo molto bene. 9:48, parliamo degli italiani alla guida, proprio come mai in questo periodo siamo molto litigiosi. E a dirlo non siamo noi, ma è proprio una notizia che è uscita in questi giorni ed è andata ad elencare i 5 comportamenti che danno più fastidio in assoluto. Allora, a questo quinto posto troviamo i distratti al semaforo. Semaforo verde, ma la prima auto della fila non parte. Il risultato? Passano solo 2 auto prima che scatti di nuovo il rosso, ovviamente anche un tripudio, un'orchestra di clacson e non solo. Quarto posto di questi comportamenti che danno fastidio, l'abbiamo anche raccontato con i vostri messaggi, chi occupa la corsia centrale in autostrada a bassa velocità. È pericoloso, non si fa, bisogna occupare sempre la corsia di destra più libera, ok? Quindi quella di marcia completamente libera, ma l'automobilista però sceglie di piazzarsi fino a 90 km/h nella corsia centrale. Non si fa, si deve evitare, l'abbiamo anche raccontato. Altro comportamento detestabile è chi non usa le frecce. Chi è dietro solitamente commenta: ma cosa sono io, un indovino? Cioè, mi fa una svolta così all'improvviso. A volte può capitare di non mettere la freccia, ma mi raccomando, manteniamo sempre una guida sicura. Secondo posto di questa classifica dei comportamenti che danno più fastidio, chi non rispetta le distanze di sicurezza. Oh, non avevo ancora letto la notizia, ma le ho azzeccate quasi tutte.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Attenzione, ma ce lo giochiamo già così il nostro Play with us, la canzone della Swedish House Mafia, che ho visto i Ibiza, sono una cosa incredibile vederli live, chiusa parentesi, con la loro nuova canzone Happiness is so sad. Questa è la canzone che per tutta la giornata sarà abbinata al nostro Play with us. Momento ludico, momento di gioco che vi premia ormai con l'ambitissimo e richiestissimo parasole di M2O. Infatti anche io lo sto utilizzando tanto. Se troverete in giro per Milano delle macchine proprio con il parasole di M2O, sappiate che probabilmente è qualcuno che lavora qui in via Massela 2. Ora però sono anche gli altri premi del nostro Play with us: lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers, tutti vinti da
3: M2O Play with us. Sandy da Modena.
2: Sandy, hai vinto tu, complimenti.

0: Houdini, così detta con l'accento americano, la canzone di Eminem che avete ascoltato alle 9:58 minuti, lunedì mattina su M2O. Ecco, tra i comportamenti che danno più fastidio agli italiani alla guida, abbiamo al primo posto di questa classifica che stiamo raccontando chi utilizza il cellulare. Ma ancora, non servono le multe, le sanzioni, la sospensione della patente. Pensate che viene votata appunto come la peggiore abitudine da quasi il 44% degli automobilisti, oltre che essere pericolosissima come abitudine.
1: M2O Cinema.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: M2O Cinema, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
7: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: M2O Cinema,
10: quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Canale 715, digitale terrestre.
0: Lunedì 17 agosto 2026, le ore 10 in punto su Buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e questo è il meglio della musica made in Italy.
11: M2O.
12: Enjoy your summer.
11: M2O. M2 Hit.

0: italiani alla guida. Un messaggio in particolare ci ha colpito e voglio farlo dire proprio a lui. Emanuele, prego.
1: Ciao Davide, Emanuele da Gambolò.
0: Ciao.
1: I più odiosi sono quelli che anche quando tu ti metti nella corsia più libera a destra ti si piantano dietro, come quelli che gli dà fastidio che tu sei lì a 90 all'ora.
0: Sì.
1: E quindi devono sorpassarti.
0: Sì.
1: Quelli sì che sono veramente odiosi.
0: Ti danno proprio
1: perché
0: fastidio.
1: Cavolo, se io sto lì a destra a 90 all'ora per camminare piano come voglio ogni tanto.
0: Certo.
1: Devono spingerti per correre di più.
0: E poi magari anche se si iniziano anche a sfanalare, questa è una cosa veramente fastidiosa. Ma possiamo essere tutti d'accordo che alla guida dobbiamo essere rilassati, tranquilli e utilizzare il clacson solo in casi di emergenza e non come sfogo personale?

0: canzone intensa, energica, anche cattiva per certi versi. Duke Dumont con la sua Red Light, Green Light, appena ascoltata su M2O. Più musica sì, ma anche più messaggi rispetto agli italiani alla guida. Allora, tanto per mettere un punto o un punto e virgola su questo argomento, c'è un messaggio di Beatrice che dovrebbe mettere tutti d'accordo. Prego.
1: Ciao Davide, Beatrice da Capannoli.
0: Ciao cara.
1: A me, dimmi. Gli italiani alla guida danno molto fastidio.
0: Sì.
1: Quando sono fermi.
0: Sì.
1: E occupano

0: il posto dei disabili.
1: Mamma mia,
0: è capitato l'altro giorno,
1: nervoso,
0: che una macchina senza tagliandino ha occupato due posti per disabili.
1: Caffone.
0: Non si vuole ancora capire, bisogna lasciarli liberi alle persone,
1: certo,
0: di cui ne hanno bisogno.
1: No, no, ma hai perfettamente,
0: ciao,
1: ragione, guarda, cara Beatrice, soprattutto chi occupa senza il tagliandino o in maniera abusiva il parcheggio riservato alle persone con disabilità, guarda, meriterebbe la patente interdetta a vita.

di Joel Corey. Devo dire la verità, è molto elegante questa nuova canzone Whisper, al titolo dell'M2Hot, appunto la musica nuova, appena ascoltata alle 10 e 13 minuti. Ora però, come direbbero quelli bravi, facciamo un passo avanti, voltiamo pagina. La questione italiana alla guida, secondo me, terrà banco anche nelle prossime settimane, perché no, anche nella prossima stagione, visto che è un argomento che sta molto a cuore a tutti noi. Poi basta solo magari una riforma del codice della strada, che siamo tutti pronti lì ad andare a capire che ne sarà delle nostre patenti. Ora però, visto il periodo, essendo il 17 di agosto, è arrivato quel fatidico momento di parlare un po' di quelle cotte, di quelle pulsioni d'amore, di quel batticuore, le farfalle nello stomaco, insomma un po' quelle cotte estive. Se qualcuno si è innamorato, ha conosciuto una bella persona, anche magari solo a livello platonico, quest'estate lo può raccontare al 342-654-3210, perché non a caso in questi giorni è iniziato a circolare sul nostro amato web una nuova terminologia, un nuovo termine, una nuova parola, la cosiddetta Holloway Crush, ossia la cotta da corridoio. Ma in che senso?

0: due O, più musica anche con Tame Impala e la sua Dracula. Ma quanto l'abbiamo ascoltata durante tutta l'estate questa canzone? Mi fanno cenno di sì, miei colleghi. Entrata in testa e non esce più. 10 e 19 minuti, siete su M2O ed è arrivato quel momento della tassa da pagare. Non mi riferisco alla dichiarazione dei redditi e neanche all'IRPEF o l'anticipo IVA magari sull'anno prossimo. Mi riferisco a quelle cotte estive, dai. Quanti si sono innamorati anche così platonicamente?
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri e in edicola in regalo con Repubblica.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

questo è un classico, una certezza. Avicii con la sua Hey Brother, appena ascoltata nel lunedì mattina di M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, rientrato con armi e bagagli, a tutti gli effetti, devo dire la verità. Non tutti ancora sono rientrati al lavoro, per fortuna ancora tanti ancora in vacanza, così come state scrivendo nei messaggi al 342-654-3210. Ma noto anche una sorta di reticenza, un po' di paura nell'ammettere quella cotta estiva che tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita. Perché si sa, magari l'estate fa un po' caldo, magari si è un po' più spogliati, si è un po' più predisposti alla socialità, motivo per cui è stato coniato proprio in questi giorni un nuovo termine che non riguarda solo l'ambito estivo, ad essere sinceri, riguarda anche l'ambito lavorativo, motivo per cui tante persone non sono così dispiaciute di rientrare al lavoro, perché voglio parlare con voi della cosiddetta hallway crush, che tradotto letteralmente potrebbe essere inteso come la cotta da corridoio. Ora, va bene tutto, però ci sono ovviamente quei legami, quei flirt, quello sguardo, quell'estetica, quell'attrazione che a volte

0: slowly. It's hard to say that I'd rather stay.
1: A tratti malinconica questa canzone, vero? Quasi del ma sì, quando saremo di nuovo in città poi ci risentiremo. Anzi, mi dai di nuovo il tuo numero di telefono. Gli All City con Fireflies forse potrebbero essere da colonna sonora per quelle cotte estive che non si sono mai incentrate

0: signore. Fede,
1: no,
0: ciao.
1: Davide, non scherziamo su questa cosa.
0: Non
1: Io ho fatto 36 giorni a casa con un dito rotto del piede. Oggi è il primo giorno di lavoro, sono strafelice.
0: Ci credo. Ci credo.
1: Perché chiuso in casa 36 giorni con l'aria condizionata a tuono, cioè gli orari delle visite di controllo.
0: Certo.
1: Una palla e l'altra, mai più.
0: Guarda,

o poi passerà, la ruota gira, signori. Ecco, però vogliamo parlare della cosiddetta hallway crush. Quando siete sul posto di lavoro, oppure quando siete magari in un contesto che è propriamente uno che frequentate spesso, e avete quello sguardo, quel luccichio, quella bellezza nel cuore. Bello, quando si sente magari una vampata de calor nel proprio cuore, ci si sente di nuovo vivi, anche magari quando c'è una relazione stabile,

0: gli aggiornamenti della nostra redazione.
1: M2O DJ Station. Non si ferma la massiccia ondata di attacchi ucraini contro la Russia. Nella notte 6 persone sono morte, 4 sono rimaste ferite in un attacco missilistico nella regione di Belgorod. 128 i droni russi intercettati da Kiev su diverse aree dell'Ucraina. Kaya Kallas, alta rappresentante europea per gli affari esteri, ha affermato di voler aumentare di un terzo il numero di entità russe sanzionate per il conflitto. Calcio, inizia in salita la stagione della Lazio di Gennaro Gattuso. A sorpresa i biancocelesti salutano la Coppa Italia dopo la sconfitta per 2-0 rimediata contro il Mantova. Successi ieri del Verona contro l'Entella, del Genoa contro l'Ascoli, del Frosinone sulla Juve Stabia. Ora il tennis, esordio vincente per Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati. Il carrarino ha eliminato il tedesco Daniel Altmaier in 2 set e al terzo turno affronterà l'americano Michael Zeng. Ora però le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio tempo instabile su gran parte delle regioni, con acquazzoni e temporali previsti in particolare su Alpi, Nord-Est, Levante, Ligure, Alta Toscana e rilievi centrali. Temperature in calo soprattutto al nord e sulle zone adriatiche. In serata rischio di precipitazioni sul Triveneto e lungo la fascia adriatica. L'appuntamento con il meteo.it torna nella prossima edizione.
2: The

assoluto del 1996 che ho cantato anche con i miei colleghi qui presenti. Gli Articolo 31 con Trunky Funky era il nostro M2O, della musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O, ma troverete anche delle storie delle cosiddette crush estive oppure delle hallway crush, quegli incontri che arrivano sul posto di lavoro ed oggettivamente se le mura di via Massena 2 Milano potessero parlare, per fortuna invece ci sono solo dei mattoni, c'è del cemento, ci sono delle belle traversine e quindi nulla può venire fuori spifferato, può essere spifferato da questi corridoi. Ora però, senza entrare nel dettaglio di quello che può succedere qui sul nostro posto di lavoro, ci sono delle storie bellissime come quella che racconta anche Christian da Bergamo, che mi dice al 342-654-3210: io amico, non saluglio, mi sono perso completamente per una ragazza di Roma. Ci sentiamo ancora oggi, vabbè sono passati anche un mese, meno male che vi sentite, ma purtroppo la distanza è tanta e sono sincero, ho paura di rivederla, perché poi sono sicuro mi prenderei ancora di più per lei, non so cosa fare. Certo, è stata l'emozione più bella di quest'estate, siete magnifici, grazie per la vostra compagnia. Ma sei tu, Christian, magnifico, che vuoi aprire il tuo cuore con questa esperienza. Ma ora vorrei dirti anche una cosa, perché hai paura di rivederla? A parte che non è che stiamo parlando di una relazione tra uno che vive a New York e l'altra a Bangkok, mi sembra Bergamo-Milano ben collegato anche con i collegamenti da Orio al Serio o anche con il Frecciarossa, diciamo, non è una distanza così impossibile. Poi ti possiamo dare un consiglio, mi sono confrontato con i miei colleghi, prima di tutto valla a rivedere fuori contesto vacanziero, così capisci se può essere la donna della tua vita.

0: abbiamo un responso del nostro ascoltatore che si è preso la cottarella per la ragazza romana lì in quel di Mykonos quest'estate. Ci ha appena scritto: basta, ho deciso, a breve vado a Roma, perché è vero che non sempre la vita reale può rispecchiare quel sentimento della vacanza. Allora guarda caro Christian, sai cosa ti dico? C'è l'applauso di tutti i colleghi di M2O. Bravo Christian, vai a Roma, conquista la tua ragazza e poi ovviamente facci sapere come va a finire.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Ellen con Tere che te alle 10:46 minuti. Oh, ma come sono contento di essere entrato per rifare ancora la nostra pausa caffè tutti insieme. Visto che un orario è certo, io voglio dire, comunque Christian, visto che ci stai ascoltando, sappi che tutti gli ascoltatori di M2O tifano per te e la tua storia, che al momento si preannuncia un po' in salita perché a distanza, però d'altra parte se c'è un sentimento ed è andata benissimo in quel di Mykonos, vedrai che non ci sarà un problema. Vogliamo aggiornamenti, prometteci questo, o qui al 342-654-3210, oppure scrivimi anche su Instagram, io rispondo a tutti sempre indistintamente. Sentiamo
1: Michele
0: qualcun altro,
1: da Catania.
0: Prego.
1: Ciao Michele, voglio fare un augurio al ragazzo sì. di prima. 20 anni fa conobbi in Abruzzo sì. Una ragazza mentre facevo il DJ lì, e oggi da 20 anni, nonostante io ero di Catania e lei di Roma, siamo sposati. E
0: ma che belle storie, quelle cotte estive che poi si trasformano anche ovviamente in un progetto di vita tutti insieme. Detto questo, Christian, però non tanto per entrare nei dettagli, ma visto che ci stiamo facendo gli affari tuoi, ma è successo qualcosa, è stato solo qualcosa di platonico? Ora, se vuoi raccontarcelo, sentiti libero, poi al massimo andiamo noi a censurare magari le parti. Vogliamo sapere qualcosa di platonico, oppure c'è stato anche qualcosa di fisico, qualcosa proprio di passionale, ecco, raccontacelo pure, perché stiamo raccontando invece di come siano sempre più frequenti le cosiddette cotte da corridoio, ossia le hallway crush. Tra l'altro tutto questo è stato studiato anche da una prestigiosissima università di americana, appunto andiamo a Pittsburgh, dove hanno verificato che il nostro cervello è programmato per farci piacere le cose e le persone solo perché le vediamo spesso. Infatti questa cotta da corridoio non nasce così tanto per caso, è l'abitudine, la frequentazione sempre dei soliti posti, che siano magari per un caffè o anche nel posto di lavoro. Alla fine, nel rivedere sempre quella persona, ci raccontiamo il nostro cuore, ma sai che alla fine un po' mi piaci.
2: Più musica. M2O. M2O.

0: Quanto mi piace la canzone di Stromae, Laurent Dance, alle 10:53 minuti. Aggiornamento in corso nella nostra pausa caffè, perché ormai la questione amorosa dell'estate a Mykonos del nostro amico Christian da Bergamo ci sta molto a cuore. Hai ricevuto non so quanti commenti, perché tutti abbiamo vissuto quella crush, quella cotta estiva, però ci siamo lasciati con un interrogativo. Ma Christian, che cosa è successo? C'è stato qualcosa di platonico oppure c'è stato anche qualcosa di passionale? Il nostro Christian con molta onestà ci scrive: cari amici, quanto siete gentili, e questo ovviamente lo voglio rigirare a tutti gli ascoltatori di M2O durante la nostra pausa caffè. Ci scrive: allora, abbiamo passato insieme 2 sere. La prima abbiamo solo ballato insieme. La seconda è scattato il bacio, i baci, ma poi con la promessa che ci saremmo rivisti. Non siamo andati oltre e questo mi è piaciuto tantissimo. Una serata molto romantica, oserei dire. Quindi, caro Christian, secondo me andare a Roma a trovare la ragazza di cui ti sei invaghito, di cui hai preso una cotta, è ormai diventato qualcosa di necessario. Non lascia alcun scampo ad eventuali dubbi. Ora però i pareri che sono arrivati in massa impressionante al 342-654-810 sono anche più disparati. Lillo da Foggia scrive: bravo Christian, se va vai, e se non va hai fatto l'esperienza, perché l'amore non ha limiti di nessun genere, comunque ha provato una bellissima sensazione, un bellissimo sentimento. Oppure anche un altro ascoltatore scrive: no Christian, ascolta il mio consiglio, se vuoi alimentare l'attrazione non devi andare assolutamente a Roma, è lei che deve venire da te a Bergamo. Guarda, non sono d'accordo, va bene l'uguaglianza, va bene, ok, la disparità, però comunque un senso di innamoramento, di conquista, di flirt ci sta sempre in questi casi qua. Quindi Christian, ascolta me, ascolta uno che c'è passato anche da queste situazioni. Le storie a distanza possono essere anche molto belle, ci si può anche scottare. Altri messaggi, Stefano, prego.
1: Buongiorno Davide, buon rientro.
0: Grazie,
1: ti sento,
0: ciao.
1: Veramente carichissimo.
0: Lo sono.
1: Sì, delle cotte di corridoio è vero che succede.
0: Sul lavoro.
1: E poi tra l'altro succede anche che la valutazione migliora. Sai,
0: sì,
1: quando la vedi una persona la prima volta, oh che brutto, che brutta, e poi dopo un po' dice: ma non è mica così male.
0: È vero.
1: Ciao, buon rientro.
0: Cambia, è proprio l'abitudine infatti che il nostro cervello, insomma, ci fa giocare un brutto scherzo, perché passiamo una volta, passiamo due, la terza dici: ma sai che non è mica male.

0: prime due O. La questione amorosa di Christian sta ancora tenendo banco, non è finita qui, ci sono altri consigli, ma se volete più musica sappiate di essere nel posto giusto.
1: In FM Lab su mro.it.
0: E quindi che si fa? Non si perde tempo e ricominciamo subito in diretta su lunedì 17 agosto 2026, le 11.01, c'è Mistek.
2: L'estate di M2O suona così.

0: Stack con Scandalous, ascoltata alle 11.04 minuti. Buongiorno a tutti, benvenuti anche bentornati su M2O, in diretta ci sono io. Sono tornato, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, qui in quello che vogliamo definire il nostro matinee, una sorta di festicciola mattutina dove raccontiamo un po' le notizie della giornata, ma anche gli affari di cuore di Cristian, che nella nostra pausa caffè ormai sono diventati di dominio pubblico. Cristian, però tu insomma ci hai scritto i dettagli e noi vogliamo aiutarti nella conquista della tua bella di cui ti sei invaghito, innamorato quando sei andato a Mykonos a luglio. Insomma, stanno passando un po' troppe settimane, ok? Vi state scrivendo, però insomma bisogna battere il ferro finché è caldo. Almeno, secondo a quanto ci hai raccontato, sono partiti dei baci, delle belle serate tutti insieme. Roberta non ti consiglia di andare a Roma da lei. Prego.
1: Ciao, sono Roberta da Cormano. Ma se in due giorni gli ha dato solo un bacio, lascia perdere.
0: Lascia per Roberta, un po' pragmatica da questo punto di vista. Però guarda Roberta, per quanto la tua possa essere assolutamente una visione legittima, forse io un po' più da romantico dico: sai che c'è, caro Cristian, tu devi andare lì, devi proprio testare il suolo, andare proprio a vedere d'impressione, perché in vacanza è un po' tutto sfalsato, è un po' tutto magari irreale. Nella vita vera puoi capire se effettivamente quel sentimento meritava di essere approfondito, oppure invece ti prendi una bella batosta in faccia, perché le cotte si capiscono solo quando arriva una bella trambata sui denti, così si dice. Quindi un bel 2 di picche non ha mai fatto male a nessuno, quindi vai giù e giocatela bene. Caro Cristian, andiamo avanti, perché non solo le crash estive ovviamente ci stanno tenendo incollati qui questa mattina con tutte le vostre esperienze, ma perché stavamo raccontando delle cotte da corridoio, ossia quando siamo in ufficio, quando siamo all'università, quando siamo a scuola, continuiamo a vedere sempre le stesse persone, e man mano che anche una sconosciuta, uno sconosciuto così, ci sembra sempre più familiare, vuoi vedere che magari alla fine ci arriva anche a piacere? È proprio questa la hallway crush.
2: Più

0: sacco anche anni 80 che mi piace e si percepisce tutto in questa canzone. How Does It Feel? Questa appunto l'avete ascoltata alle 11.10 minuti su M2O, dove in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e oggi ce la vogliamo prendere comoda, è lunedì mattina, 17 d'agosto, alcuni sono rientrati, tanti ancora in vacanza, ma voglio sentire i vostri messaggi che generosamente come sempre mandate al 342-654-3210. Stefano!
1: Ciao Davide, bentornato!
0: Ma grazie,
1: che bella
0: caro
1: sorpresa che ti sento!
0: Addirittura!
1: Mi sei mancato tanto con, le tue notizie.
0: Ma
1: troppo
0: sei un patastrullo.
1: Mi mancavano troppo il tuo telegiornale.
0: Il telegiornale.
1: Ciao Stefano da Bologna, buona giornata.
0: Ciao Stefano, tu sei proprio un patasfrullo, ecco, definiamolo così. Ora però, visto che stavamo parlando di sentimenti a 360 gradi, di quelle crush, di quei magari momenti in cui abbiamo un'infatuazione, una cotta per una sconosciuta, uno sconosciuto, c'è qualcuno invece che ha un problema opposto. Davide, prego!
2: Invece a me mi aiutate a riconquistare la mia ex.

Questo viene definito dall'Università di Pittsburgh la Hallway Crush. Quindi quando noi abbiamo una proiezione di ideali magari su una persona che vediamo solamente, che però non rispecchiano sempre la realtà. Banalmente, questa persona totalmente sconosciuta, il nostro cervello magari la vuole interpretare come la persona perfetta, motivo per cui pensiamo sempre: mamma mia, guarda, è una persona gentile, ma se mi piace anche come si veste, come si profuma. In realtà poi, conoscendola, cambiamo completamente opinione e allora lì la crush viene meno. E non è qualcosa che raccontiamo noi, è stato proprio studiato a livello scientifico.

0: M2Hot. Lui è Ohne Klang, che in tedesco significa senza suono. In realtà la musicalità è proprio la sua caratteristica principale per questa nuova produzione. Novità M2Hot che si intitola Sunny Happy People. E devo dire che oggi, essendo anche il mio primo giorno di rientro dopo le vacanze qui in diretta, stiamo completamente sconvolgendo la scaletta, perché banalmente arrivano ancora messaggi su tutte le storie che state raccontando al 342-654-3210. Stefano, prego.
1: Ormai mi sono intrippato sulla storia Beautiful Christian.
2: A chi lo dici?
1: Ma
2: a chi lo dici?
1: Non guarda, ho seguito forse bene il punto che è successo da quel bacio a ora. Nel senso, si sono mandati messaggi,
2: ha
1: mandato altri segnali telefonici, oppure è distaccata e lui parte per Roma?
0: No, allora guarda, si sono sentiti, però abbiamo un altro aggiornamento, visto che Cristian ormai, guarda, sentiamoci, andiamo a bere un caffè insieme perché vogliamo capire anche noi come va la tua storia, la tua crush estiva. Lui scrive: esatto, io sono un romantico, poi ecco, non è stato solo un bacio così in sé, poi se andavamo oltre subito sinceramente avrei perso questo interesse per lei. È vero, è passato più di un mese, scrive sempre Cristian alle nostre coordinate, ma nel mentre io sono ritornato per un'altra vacanza a Mykonos, dove pensavo a lei e basta, e lei a breve ripartirà per Malta. Settembre o si fa o si disfa. Bravo Cristian, allora facci sapere, ci riaggiorniamo a settembre. Ma c'è un'altra storia riguardo la Hallway Crush, ossia quegli innamoramenti, quelle cotte da corridoio, che è un po' particolare e una nostra ascoltatrice chiede l'anonimato e io lo manterrò, assolutamente mantengo questa promessa. Perché questa ragazza ha preso una cotta colossale per una mia collega, così scrive, con cui ho lavorato fianco a fianco per circa 6 mesi. Siamo molto, molto amiche e io non so come dirlo, farle capire che per me lei è molto di più.

dinamiche di quelle che si perdono in discorsi filosofici sul senso della vita, hanno una connessione mentale pazzesca. Non giocano a mio favore ovviamente tutte le questioni magari di amore che sta vivendo, visto che lei non solo ha 13 anni di meno, ma anche in una lunga relazione stabile. Qui si fa complicata la situazione. Come glielo potresti confessare?

0: suo compleanno ieri. Parlo di Madonna, che avete appena ascoltato con la sua nuova canzone Dansteria alle 11:21. Lunedì mattina, se da una parte abbiamo tentato magari di dare qualche consiglio a Christian di Bergamo per riconquistare o per conquistare effettivamente la sua crush estiva che abita in quel di Roma, c'è un altro ascoltatore da aiutare. Ascoltatori di M2O, vogliamo dare una mano a Davide a riconquistare la sua bella? Prego! Perché vi siete lasciati?
1: 8 anni di relazione, 4 più 4 di convivenza, sì. Mi ha lasciato lei a inizio giugno dicendo che aveva bisogno di tempo e spazio per capire se stessa e cosa volesse dalla vita.
0: Ok, ci sta, però mi fa molto sorridere il fatto che tu definisca questi 8 anni di relazione come un 4 più 4. Ma che era? Un affitto residenziale. Se qualcuno ha consigli da dare, liberi di farlo!
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: il mistero, l'intensità della musica di Clapton su M2O con la sua Wanderlust alle 11:29, dove stiamo cercando di dare dei consigli a Davide, che è stato lasciato dopo 8 anni di relazione dalla sua ragazza, che ha definito, diciamo, una relazione 4 più 4. Non è proprio un contratto, anche se Giancarlo ha un consiglio da darti. Prego!
1: Giancarlo da Cinisello.
0: Ciao,
1: proprio
0: dici.
1: Come dicevi tu, Davide.
0: Sì.
1: È una specie di contratto.
0: Sì.
1: Contratto è scaduto. Lascia perdere, non riconquistarla.
0: No.
1: Vivi la vita.
0: Che
1: hai tante opportunità.
0: Tutto giusto, poi ci sono tanti aspetti magari da indagare, ma tra poco ne parliamo.

0: figlio maggiore di Bob Marley. Sto parlando di Ziggy Marley, che nel 1995 provava a segnare un po' la stessa strada del padre con questa canzone che ebbe un successo clamoroso. Power to Move Ya è la canzone del nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ancora consigli richiesti dal nostro Davide, che dopo 8 anni di relazione agli inizi di giugno è stato lasciato dalla sua ragazza. Evidentemente un tentativo di riconquistarla lo sta facendo, sta provando ad analizzare il tutto, anche perché magari lasciarsi prima dell'estate o prima delle vacanze di Natale è qualcosa che segna, deve essere successo qualcosa di grave. Eppure Davide ci ha voluto spiegare magari che non era così, era proprio lei che aveva bisogno di riflettere, di pensare, perché magari dopo 8 anni voleva un po' una rinfrescata alla relazione o c'era qualcosa che non andava. Ancora consigli arrivano da Fernando, prego.
1: La pasta riscaldata, sempre la pasta riscaldata.
0: La pasta riscaldata.
1: Il sapore è diverso dalla pasta fresca.
0: Ok.
1: T'ha lasciato e lasciala andare.
0: Ma è facile,
1: qual
0: Fernando, è dire così quando si è terzi e imparziali. Quando si è coinvolti emotivamente, comunque sia, è straziante dopo una relazione di 8 anni. Nuove abitudini, nuovi amici, tutto che cambia da questo punto di vista. Ora però, caro Davide, un consiglio prova a dartelo. Quando succede magari di essere lasciati così all'improvviso, è necessario magari prendersi qualche tempo e provare a mettere per iscritto, proprio su foglio, con carta e penna, sulla tua agenda, cosa nella relazione andava bene e cosa invece no, con la massima onestà. Da lì allora puoi ricominciare, puoi ripartire e capire anche se vale la pena magari investire delle energie nel provare a riconquistarla, anche se, a dire la verità, se ha fatto questa decisione dopo 8 anni avrà avuto anche i suoi motivi e bisogna lasciare tutta la libertà massima anche che una relazione in questo caso possa finire. Go, go.

0: quanto la state cantando questa canzone molto estiva di Anna, Wild Girl Wasted, alle 11:39 minuti su M2O, dove anche oggi, visto che sono tornato, abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Tonto, mica è tonto, tonto, giocherò tonto, da rica passerle.
0: Every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Il nostro Fargetta con The Music's Moving, appena ascoltata alle 11:44 minuti. Siete su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Vogliamo andare un po' a raccontare i fatti della storia che in qualche modo hanno segnato il nostro mondo, la nostra umanità e anche la nostra cultura. Tant'è che anche vale la pena ricordare che il 17 d'agosto, ma del 1969, si concludeva dopo 3 giorni il Festival di Woodstock. Tra l'altro, inutile raccontarlo, ma lo vogliamo magari spiegare alle nuove generazioni, visto che quando sentiamo la parola Woodstock ci riferiamo all'evento simbolo della Summer of Love, appunto il punto più alto della controcultura hippie giovanile degli anni 60. Pensate che erano presenti oltre 400.000 persone in 3 giorni di musica e pace, andando a dimostrare come la gioventù dell'epoca, ma indico io anche non solo, potesse unirsi per protestare contro la guerra in Vietnam e non solo.

tanti anni ormai una delle voci più potenti, melodiche e soavi. Parlo di LP e la sua Lost on You in una versione remix di Azalea, appena ascoltata alle 11.50 minuti su M2O. Ci sono ovviamente dei riferimenti a Woodstock e tutto quel mondo che anche voi state commentando al 342-654-3210, visto che proprio oggi, 17 agosto del 1969, si concludevano appunto i 3 giorni di festival, che non era solo un riferimento, l'abbiamo detto, per quasi 500.000 di giovani riuniti tutti lì per la musica, ma proprio per protestare, per chiedere una rivoluzione in ambito culturale, in ambito civile, in ambito dei diritti in generale, in ambito anche di liberazione sessuale, della controcultura hippie, per cui anche Hollywood ci ha fatto veramente un sacco di fortuna raccontando quegli anni che tanti di voi magari non hanno vissuto per una questione prettamente anagrafica. Ancora fatti della storia? Beh, raccontiamo che se state ascoltando M2O di sicuro sarete degli appassionati di musica e probabilmente i più giovani non sapranno quanto fosse importante per noi millennial il compact disc. Beh sì, il 17 di agosto del 1982 in

chiesto una cortesia al nostro Mauro Miclini, responsabile dell'ufficio programmazione musicale di M2O. Ho detto: guarda Mauro, è il mio primo giorno di rientro, non mettermi parole difficili da disannunciare. E invece subito, così per ripicca, mi mette gli Sister Sister, che fanno sempre un po' sputacchiare tutti gli speaker, anche quelli pavi. I Don't Feel Like Dancing è la loro canzone che abbiamo ascoltato alle 11.56 minuti su M2O. Bagno di cultura generale, stavamo raccontando di come il 17 agosto, ma del 1982, nasceva il primissimo Compact Disc. Ecco, per tutte le nuove generazioni, voi forse non sapete che noi millennial ci abbiamo fatto una carriera anche, ci abbiamo fatto non solo una generazione, ci abbiamo fatto proprio della nostra passione della musica, perché poi c'era anche tutto uno scambio anche di CD da fare, disfare. Insomma, noi sappiamo che però nel 1982 nasceva appunto il

0: C'è un grandissimo talento, una grandissima capacità da parte di Fisher in tutte le sue canzoni. In questa What a Life viene fuori proprio la voglia di far festa, la voglia di divertirsi, una voglia anche di festeggiare che leggo negli occhi di Marlene. Ma io vi posso dire che voglio talmente bene a Marlene, abbiamo una confidenza tale che mi commissiona anche i regali che le devo portare dall'altra parte del mondo. Marlene, io ti ho preso tutto quello che mi hai chiesto, peccato che però li ho dimenticati a casa, ma ti riporto domani,
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
5: Il piccione viaggiatore Davide Rizzi. Grazie, mezzogiorno. Ma scusate, ma quindi è già ora di rientri? Io non ho ancora fatto le ferie. Tre non stop, ciao, sono Marlene.
6: M2O. Enjoy your summer. M2O.

0: Duke Dumont, Won't Look Back, M2O, mezzogiorno e 9 minuti, lunedì mattina. Una volta si diceva ho scritto t'amo sulla sabbia, invece adesso ho scritto Marlene sulla sabbia. Grazie Cinzia, vuol dire che mi pensate e ci pensate anche quando siete in ferie al mare. Lo so che siamo sempre nel vostro cuore. Allora, questo è il primo volo della settimana, il nostro volo che facciamo tutti i giorni da mezzogiorno alle 3 per tutto agosto. Decolliamo dagli Stati Uniti. Vi va bene avere come pilota John Summit? No, perché lui è pronto a decollare, lo facciamo subito.
1: M

diverso dottore, commercialista e revisore dei conti. Pensa come poi può cambiare la vita. Adesso è John Summit. Questa si chiama Don't Believe It. Il primo M2 Hot, la prima novità di queste tre ore insieme su M2O.

Four to the Floor, Offenbach, Star Sailor. Intanto ci sono i vostri messaggi al 342-654-3210, come quello di Alessandro appena rientrato dalle ferie. Lo so. Però c'è anche una bella foto davanti alla tomba di Tutankhamon. Questo è il mood.

Ludacris. Stand up M2O più musica lunedì mattina 17 di agosto. C'è aria di rientri, E soprattutto la bella notizia che ci aveva dato il meteo qualche giorno fa, ovvero un leggero abbassamento delle temperature. Beh, è successo, almeno qua a Milano.

0: Mini Marconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali, sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Un po' di casino per i fratelli Savino, Wanna, ve lo chiedono loro, se volete fare un po' di casino 342-6543-210, si può, dai, è ancora estate perché adesso cominciano ad arrivare le notizie, io sono rientrato, sono al lavoro, qua 15 gradi, come mi dice Giovanni da Bolzano che però questa mattina è a San Candido, e lo so, temperature un po' più basse, però con calma, perché comunque è il 17 di agosto, c'è gente che deve ancora andare in vacanza, quindi calma. Adesso vi porto indietro nel tempo, su il volume. And let's do it all. Yeah.

0: Brothers from Chicago, M2 Old.
1: M2O, più musica. M2O.

0: the shadow grows without ever slowing down. We are hidden stripped into the fade out line. Deeper down.
1: Dalla Francia, The Avener. Fade Out Lines, M2O più musica, lunedì mattina. Allora Antonino da Brindisi mi dice:
2: ciao Marlene, buon lavoro anche a te.
1: Ecco, ma il suo lavoro in questo momento esatto consiste nel preparare, non si è capito il

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari mostri e in edicola in regalo con Repubblica.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

every day. L'estate su M2O suona così.

basso ben solto. Si chiama così. La canzone di questo giovane producer italiano remixata dai Medusa, lui si chiama Atlas. Sempre bello per noi farvi conoscere artisti nuovi, musica nuova, è anche un po' questo l'obiettivo di M2O. Ed è un po' la stessa cosa che succede a volte, miracolosamente, in alcune parti del mondo. Per esempio, in Svezia, il 21 di agosto, quindi lo dico per gli international, lo dico per chi fosse amante della musica e magari proprio in questo momento fosse in vacanza lì o dovesse andare in vacanza da quelle parti, organizzano nelle principali città svedesi delle notti di concerti segreti. Si chiamano En Hemlig Art.

0: emergenti o artisti locali, ma le persone ormai sono abituate, si fidano degli organizzatori, comprano il biglietto e vanno apposta per quella sensazione di sorpresa e di voglia di scoprire un po' di musica nuova. Quindi è proprio così che funziona. C'è anche un pass che ti permette di accedere a tutte le serate in cartellone, però magari uno dice vabbè, io ne provo una e poi vediamo, scopro che cosa ha da offrirmi questa notte di concerto segreto. Bellissima idea.
1: Più musica.
2: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: stai tranquillo che ci sono le amiche. No, no, frane capito.

0: dai, che è arrivata la pausa pranzo. L'una e un minuto del lunedì. E quindi è già lunedì pomeriggio. Arriva anche l'M2 Hit.
1: L'estate di M2O suona così. M2O. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

M2 Hit The Italian Remix. Sì, è così che ci piace iniziare i pomeriggi insieme qui su M2O. Ciao, sono Marlene. Ben arrivato, ben arrivata, sei appena acceso la radio. Sei decisamente nel posto giusto. Lunedì pomeriggio.

0: versione remix di Girls, The Kid Laroi, Kehlani, M2O, Luna e 10 minuti lunedì pomeriggio. Scusate, qualcuno ha detto Play With Us, no? Perché io l'ho sentito pronunciare al 342-654-3210. Ovviamente si gioca anche oggi, entro le 15. Bisogna aspettare, e aspettare il momento giusto, che oggi è la canzone della Swedish House Mafia, Happiness Is So Sad. Quando la sentite, non prima, quello è il momento giusto per mandare un messaggio. Canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

veramente indimenticabile che il producer e DJ francese LB1 ci ha fatto su una sua versione che si chiama I Need a Sign. M2 Hot, la novità dell'1 e 10.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Allora, devo controllare se abbiamo ancora il parasole di M2O. È stato ed è ancora il gadget più richiesto dell'estate? Non lo so, non lo so. Vediamo. Sì. Certo che c'è! Parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Ovviamente vi regaliamo questo per tutta la settimana. La canzone fortunata che dovete beccare per mandare il messaggio nel momento giusto è quella della Swedish House Mafia che abbiamo appena sentito. E oggi con me il vincitore, o meglio dovrei dire i vincitori sono...
3: Play with us, Andrea
4: e Arianna D'Adesio.
2: Andrea e Arianna D'Adesio, bravissimi! Avete vinto voi, vi chiamiamo noi.
5: We're gonna start the rebellion, I know.

0: Vibe FM 2O.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?

0: va bene così. Anche se tra poco devo svegliarmi, mi addormento e...
1: Sempre bello riascoltare Cosmo. Quando ho incontrato te. Subito Two Colors, Safri Duo, Cynical su M2O.

The Wave. E niente, continua a piacermi questa. Loro sono i Jungle, ormai abbiamo imparato ad amarli. Da Londra. Chissà se lo sanno che proprio dalla loro città arriva un nuovo esempio di viticoltura eroica, ovvero tutte quelle bottiglie, quel modo di fare vino che nasce altrove, cioè da posti estremi o meno tradizionali. Ecco, sta per arrivare proprio da lì, dalla stazione di Denmark Hill, una produzione di vini. Sarà la prima stazione ferroviaria britannica a produrre vino da uve coltivate proprio nel perimetro della stazione. Un po' ferroso questo vino. Scusate, dovevo farla una battuta brutta. Dai, del resto è il 17 di agosto. Adesso non ci pensiamo più, vi porto nel

196. Da un nome su una maglietta è nato il loro nome, Hysteric Ego. Guant Love, M2 Old, quello dell'1 e mezza su M2O.

Lost in Your Light, la voce di Miguel insieme a quella di Dua Lipa, che è stata avvistata a Portofino proprio questo weekend. L'avete avvistata? M2O più musica lunedì pomeriggio. Ciao, sono Marlene e questa si chiama Iron Mind. Yesterday.

0: musica. M2O.
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: sei la più belle, mon bijou, mon bonbon, mi piacciono tutte, sono malato probabilmente, una sorta di stramba malattia, maladie, mauvais jeu dalla Francia, l'abbiamo appena ascoltata insieme su M2O, l'una e 49 minuti, 342-6543-210, è arrivato un messaggio che mi ricorda di ricordarvi una cosa.
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Io ho appena prenotato su Pescara il 6 settembre al morning. Ciao ciao, non vedo l'ora.
0: Molto bene, cara Rosangela, ma cosa ha prenotato su Pescara Morning? Cosa dice? Ve lo ricordo subito, Volkswagen Electro Vibes Powered by Morning Club. Che cos'è? È il modo migliore per salutare quest'estate, ovvero continuare a ballare con noi in giro per tutta l'Italia. E quindi il Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club porta l'atmosfera dell'evento diventato virale nei mesi scorsi in alcune delle piazze più iconiche d'Italia. Ecco perché Rosangela parlava di Pescara, colazione, musica elettronica, un party alla luce del sole all'aria aperta, dalle 10 alle 14. Si parte domenica 30 agosto da Riccione per poi proseguire il 5 settembre a Bari, il 6 settembre a Pescara, 12 settembre a Genova e 13 settembre a Milano. Sul nostro sito m2o.it potete vedere la lineup completa in modo da, insomma, segnarvi la data che più preferite o quella più vicina a voi. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito, bisogna solo prenotarsi fino ad esaurimento posti e lo si fa sulla piattaforma Dice. Che dire, ci vediamo in giro per l'Italia.

0: digitale terrestre.
1: Si sono fatte le due e un minuto, tra l'altro. Da mezzogiorno alle 3 per tutto il mese di agosto. Sono Marlene e non stop subito.
2: M2O.
3: Enjoy your summer. M2O.

0: Macarena, M2O, le 2 e 8 minuti. Quando vi dico 342-6543-210 potete usarlo per dire e scrivere quello che volete, intendo questo.
1: Niente, volevo solo salutarti, darti il buongiorno e mandarti un bacione. Sara la Trecate.
0: Ma ciao Sara! Sara, il primo giorno di ferie, o più o meno siamo da quelle parti, ma comunque un po' lavorativa. Così, per chiacchierarcela. Ciao, sono Marlene, c'è una canzone.

nostro viaggio musicale ci ha fatto fare una tappa in Germania con gli Hohne Klang, che significa senza suono, Sunny Happy People, la novità, l'M2 Hot delle 2:10. Ci sono i The Colors.

0: Gordo. Sì, sì, è quello di Loco Loco. Questa volta insieme ai Who Made Who. Questa si chiama Energy e tu sei su M2O più musica. Anche insieme a Madonna.
1: M2O.

0: Marconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari mostri e in edicola in regalo con Repubblica.

chiamano Ave. Sono un duo italiano, questa è la loro Meet Me in the Dark. M2O più musica, stiamo per andare indietro nel tempo 1988 ad ascoltare un pezzo che è stato fondamentale nell'introdurre il genere elettronico a un pubblico internazionale, soprattutto nel Regno Unito, dove gli ascoltatori grazie a questo pezzo hanno iniziato un po' a distinguere house e techno come due generi separati. Il viaggio è lungo, 1988, andiamo dalle parti di Detroit. Il pezzo si chiama Big Fun ed è il primo singolo dal loro album di debutto. Sono gli Inner City. M2 Old.

0: Inner City, 1988, il nostro M2 Old, quello delle 2:30 su M2O.
1: M2O, più musica. This is Kygo. This is Imagine Dragons.

Adam 10. Questa si chiama I Never Knew. E subito su M2O anche David Guetta con Jennifer Lopez. Save Me Tonight.

0: più musica.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Ve la ricordate questa? Players su M2O. Lei si chiama Coily Rae, nata a Boston, figlia di un rapper. Ha iniziato a scrivere musica, a pensare di voler fare della musica la sua vita e del rap e dell'hip hop, insomma, la sua vita a 16 anni e poi ha mollato tutto e ha detto sì, basta, questa è la mia carriera, è questo che voglio fare. La musica rap, la musica hip hop possono fare grandi cose, si possono trasformare in tante cose diverse. Ed è la storia di questo signore che si chiama Ofosu Jones Quarty. L'ho beccato su Instagram, così, forse perché il mio algoritmo ha deciso che era il momento di farmi vedere qualcosa di bello che riguardasse la musica. Allora, lui è la voce maschile dell'app di meditazione Balance. È un insegnante di meditazione, un autore, viene da Washington DC, ma è soprattutto un rapper. E quindi ha pensato che la musica rap e l'hip hop anche potessero essere fonte di ispirazione per le sue sessioni di meditazione. E quindi su Instagram vedete, e anzi potete anche praticare nel caso, vedete lui che rappa, a volte ha le campane tibetane e ti porta veramente da un'altra parte con le sue rime. Questo è un esempio perfetto di quello che la musica può fare se solo decidiamo di applicarla a quello che magari facciamo già tutti i giorni nella vita, o se decidiamo di darle ancora una spinta in più verso la creatività. Bellissimo il rap meditativo, pensateci su. Subito su M2O, Tame Impala, Dracula.

0: Tony F insieme a Gaia, Sesso e Samba, ma questa è l'ultima di oggi? Esatto, e allora ci sentiamo domani a mezzogiorno, c'è Ilario.
1: In FM, Lab, su mro.it.
2: Sex and the Samb. Si dice così?
0: Eh sì.
2: Ti dirò che mi hai fatto venire il dubbio. Grazie Marlene, a domani, ore 12.
3: Nel frattempo, ci sono fatte le tre. Suona

qui su M2O di lunedì pomeriggio, il 17 agosto, e con orgoglio ciao a tutti da Ilario. Ah, ma quante persone che ho visto tornare in queste ore in città, che poi ti dirò, a Milano con questi 3 gradi in meno rispetto all'ultima volta che l'ho vista, a Ferragosto praticamente, ma è una figata pazzesca, ma tornate tutti, basta vacanze. Siamo qui noi che vi mettiamo la musica, tra l'altro. Adesso già con una canzone nuova, Passo Ben Solto.

0: Almeno possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari mostri e in edicola in regalo con Repubblica.

sentito oggi pomeriggio. Regaleremo qualcosa in Play With Us. Volete sapere questo? Beh, certo che sì. Casomai la domanda è quando, però è una domanda a cui non ho proprio la più pallida idea cosa rispondere. Succederà entro le 6, passerà la canzone di The Swedish House Mafia e quello sarà il segnale per mandarci un messaggio al nostro solito numero 342 654 3210.

0: DJ Station. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Martin Garrix, Tiesto.
0: Solo su M2O.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

7 agosto. Che ora sono? Le difficoltà di eloquio di questi giorni sono di una certa importanza. Mancano 10 minuti alle 4. Vedo anche dei vostri messaggi che ci sono delle difficoltà di eloquio. Occhio, che entro le 6, come dicevo prima, giocheremo con Play With Us. 342-6543210, il numero da avere sempre memorizzato e pronto nello smartphone. Voi tenete la chat di WhatsApp aperta, così siete più veloci ed efficaci. Non è solo una questione di velocità, però comunque la velocità ha la sua importanza. E pronti per quando sarà il momento. Piuttosto, qualche giorno fa, complice il periodo vacanziero, un amico che era lì che non aveva granché da fare ha pensato di rimettere in ordine la cameretta di quando era bambino e, o ragazzo forse sarebbe meglio dire, e ha tirato fuori una montagna di CD, di compact disc, di musica, tutti originali tra l'altro. E il punto è, oggi, nel 2026, se hai una discreta quantità, fai anche 200 o 300 pezzi di compact disc. Cosa te ne fai? Cioè, cosa te ne fai? Oggetti bellissimi, chissà quanti ricordi legati a quella musica ovviamente, ma anche a quell'oggetto, a quel supporto che sei andato a comprare, hai sfogliato il libretto, ti sei letto i testi delle canzoni, esattamente come si faceva con gli album e con gli LP di vinile. Però il CD per gli anni 90 e gli anni 2000 è stato il vero protagonista, perché la qualità della musica su CD era di gran lunga superiore. E perché sto facendo sto pippone? Non so cosa ha fatto l'amico coi CD, devo ancora capire se li regalerà, mi auguro non li porti in qualche discarica, perché è un po' la fine che stanno facendo tutti. Perché oggi compie 44 anni, è stato prodotto il primo CD dalla Philips in una fabbrica tedesca il 17 agosto del 1982, praticamente ormai scomparso dai mercati di tutto il mondo se non qualche raro esemplare, tranne che da un mercato. Cioè, se foste degli adolescenti, dei ragazzi che ascoltano e comprano musica in Corea del Sud, sicuramente spendereste tutto quello che avete non per ascoltare i vostri artisti preferiti in streaming, ma comprando i loro CD, perché il K-pop funziona così: tra foto, poster, edizioni limitate, devi per forza comprarti il CD. Solo in Corea del Sud.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Happiness is so sad. Questo è il titolo della nuova canzone di The Swedish House Mafia che stiamo ascoltando da pochi giorni qui su M2O e che oggi è quella con cui giochiamo a Play With Us. Dai, dai, dai che ci sono gli ultimi secondi. 342-654-3210, numero a cui mandare un messaggio con nome, città e Play With Us per vincere, beh, soprattutto il parasole per l'estate 2026 di M2O. Poi zainetto, portachiavi, frisbee and stickers. Il vincitore stavolta è Alessandro di Verona.

0: Omaggio record
1: sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: È il Lupita.
3: Era l'Omi L su M2O.
4: Quello con la voce un po' da Topo Gigio, per intenderci.
5: Sembrava lui.
4: Sono le 4 e un minuto.
6: M2O.
7: Enjoy your summer.

0: Che poi questa canzone nemmeno doveva essere sua, perché era di Dr. Dre, lo hanno aggiunto dopo Tupac Shakur. Dai, visto che sei arrivato qui da noi e sei diventato uno dei nostri amici, parlo della casa discografica dove è stato accolto a braccia aperte, dai, facciamo che questa canzone diventa tua, gli hanno fatto un gran bel regalo, direi. Appena ascoltata su M2O da poco passate le 4 di lunedì pomeriggio, certo, non un lunedì come tutti gli altri. Sai in quanti sono ancora lì, sdraiati al sole, a guardare le nuvole, perché da qualche parte ci sono delle nuvole minacciose che si stanno avvicinando, mi hanno detto.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

0: L'avete riconosciuta? L'indemoniata? Questa canzone era abbastanza, potremmo definirla, calda. Molto calda, Jerry Halliwell. Dopo le Spice Girls, la sua carriera solista ha avuto un enorme successo. Certo, non come quello delle Spice, però si è ripresa bene. E lo ha fatto anche con il Cicolatino, che noi abbiamo appena riascoltato.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: every day.
1: Midwell suona così.

che tornerà anche questa settimana con il suo DJ set, come succede ogni giovedì in Dance With Us, il nostro programma con i migliori DJ internazionali. Che non è che perché soltanto perché siamo

Le Due Old. Siamo finiti nel 93. Aladino e Talisa con Brothers in the Space.

0: 3, 2, 1. 1212 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
0: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ciao, a fare un po' i precisi, va che Ferragosto è finito, 11 minuti prima delle 5. Hai visto che precisione? Allora, quanti libri avete letto quest'estate? Beh, ci eravamo lasciati non ci siamo mai, però ci eravamo detti cos'era metà luglio, che

0: per chi ha l'abitudine di leggere sicuramente sarà così, come è stato l'estate scorsa, l'estate precedente sarà anche l'estate prossima. Per chi non ha l'abitudine di toccare libri probabilmente sarà rimasto uguale anche in quel senso. Però quando sei lì, che quel libro alla fine ce l'hai fatta ad aprirlo e ti metti a leggerlo, non ti attanaglia il dubbio: ma queste parole saranno state scritte da un essere umano? Se non dico proprio carta e penna, magari con l'ausilio di uno strumento elettronico, oppure saranno state scritte direttamente dall'intelligenza artificiale? Perché sono questi i dubbi da farsi venire subito, di questi tempi, quando si inizia una nuova lettura, non solo di un libro, anche di un articolo giornalistico. Allora, chi scrive, le persone hanno, o quantomeno stanno cercando, degli stratagemmi per far sì che quei testi siano riconoscibili come scritti dagli umani, come per esempio qualche errore lieve, intenzionale, buttato qua e là. Se fosse stato scritto da un computer, forse quell'errore non ci sarebbe. Punteggiatura appariscente, cioè tipo tanti punti esclamativi anziché 1, 2, 8. Allora, in quel caso potrebbe essere un segnale che l'autore ha voluto mettere per far capire che è stato scritto da una persona. Invece, quando trovate molti piuttosto che, essenziale per, meticoloso, esperto o approfondito, quando queste parole sono molto diffuse nel testo, allora significa che è stato scritto dall'intelligenza artificiale. M2O, più musica.
1: All these things that we took for granted.

0: sente con il remix di questa canzone di The Kid Laroi, Girls, che quasi non si riconosce neanche quella canzone lì. Dipende da quanto sei distratto da quel libro di cui parlavamo poco fa, scritto da un essere umano, mi auguro. Questa è di David Guetta e John Legend.
1: Let's

0: all'inglese, perché ho come il sospetto che alcune frasi, diciamo, scritte, altro che diciamo, delle frasi scritte da 50 Cent potessero avere un significato un po' duro, che per fortuna che non sono inglese. Disco Inferno è la canzone che abbiamo riascoltato oggi pomeriggio, è proprio di 50 Cent, ormai sono passati 20 anni, poco più, 21 per dirla tutta, ed era qui su M2O alle 5.10 di questo lunedì 17 agosto. La prossima invece è nuova.
1: M2 Hot, le hits di domani.

solleva i dubbi John Summit. E poi tra l'altro ho scoperto soltanto oggi, pensa, dopo tanti anni, che John Summit è dottore commercialista. Mica lo sapevo. Don't Believe It è la canzone nuova, M2 Hot.

0: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
2: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla.

migliaia di esplorare l'estate da 0 a 100. Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Zella Swag Music. Allora, nato come abbreviazione del verbo inglese swagger, camminare con aria fiera o boriosa, il termine swag si è diffuso nel linguaggio comune e tra i giovani per definire

0: DM2O, tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot summer.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quinta uscita con i racconti da L'ultima lacrima, domani in regalo con Repubblica.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

The Wave, la gran bella canzone dei Jungle, qui su M2O, 10 minuti prima delle 6. Fino ad ora una delle migliori mi espongo ed esponiamoci, beh, una delle migliori canzoni del 2026. Io me la vedo già la classifica di fine anno, quella di M2O, che va in onda a cavallo fra Natale e Capodanno con le nostre canzoni più importanti di tutto il 2026. Ma darei per scontato che quella dei Jungle ne faccia parte. Poi azzarderei anche in una posizione alta come previsione. Vi è arrivato il messaggio da Apple? Questa è una brutta cosa, una gran brutta cosa. Apple ha rilevato un attacco spyware mirato al tuo iPhone, che è praticamente il titolo di una notizia che si è letta praticamente ovunque in queste ultime ore, e fra i 110 paesi dove l'allarme è stato lanciato, cioè la problematica è stata rilevata, c'è anche il nostro. E quindi occhio allo smartphone, non è che ci sia molto da fare, bisogna... Che tra l'altro inizialmente si pensava che fosse un attacco rivolto soltanto a persone che fanno un determinato lavoro, diciamola così, attivisti, giornalisti, politici, invece anche noi uomini comuni siamo stati coinvolti nel furto di dati. Eh no, e lasciami, mollami subito i dati.

0: C'erano persone in alcune zone che attendevano con ansia, attendo le prime luci dell'alba, qualche goccia d'acqua, ma non so com'è andata a finire. M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica.
1: Altre due canzoni e poi arriviamo.

0: Questo significa soltanto che c'è Isabella adesso e per le prossime tre ore. C'è Isabella?
1: Sì, sì.
0: E adesso e per le prossime tre ore?
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: Beh sì, fino alle 9. Rimani tu pure?
0: Certo.
1: Ok, ok. Vabbè Ilario, ti lasciamo riposare che è meglio. Ciao, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 9. Vai, ci sono i tre non stop.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

0: Samurai J, ossessione su M2O, 8 minuti dopo le 6 di questo pomeriggio. Oh, ciao a tutte, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Un ciao a tutti detto per salutare Ilario che vi ha tenuto compagnia nelle ore precedenti. E adesso fino alle 9 appunto questo compito spetta a me. Facciamo un attimo d'ordine, un secondo dai. Allora, 342-6543-210 è il nostro numero che vi servirà anche per il Play With Us, va bene? Subito c'è una canzone nuova.
1: M2 Hot

Stardust, mica, su M2O alle 6:17 di questo pomeriggio. Tra l'altro domani è il compleanno di Mica, compirà 43 anni sulla carta, perché beh, dimostrati. Ma non voglio dirti 18, però 25, 30, 30 tutte. Va bene, buon pomeriggio, questa è M2O, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Senti un po' la spallina che t'è partita, è giusto? Perché c'è Bad Bunny, baile inolvidabile.

0: musica. M2O.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.

Meet Me in the Dark. Incontriamoci, incontrami nel buio. Ma no, ma a parte che sono le 6:30 e pensare che tra qualche mese a quest'ora sarà buio, no, vabbè, godiamoci ancora un po' d'estate. Però incontriamoci anche un po' alla luce del sole, bevendo magari, non lo so, un cocktail che sia anche analcolico, va benissimo. Però insomma, parliamone con calma, vabbè. Allora, ciao, questa è M2O, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Se vi siete appena collegati qui e appunto non sapete che cosa accade alla mezza d'ogni ora, accade una sorta di magia. Allora, noi con la testa vi facciamo andare indietro nel tempo, perché alla mezza d'ogni ora ascoltiamo una canzone del passato.

0: Junior su M2O. Andiamo indietro nel tempo con l'M2O. Quindi dirti nel 98 era Alexia.
1: Più musica,

La prima volta che ho ascoltato questa canzone, Wanna dei Fratelli Savino, mi sono domandata se fossi giù in vacanza a casa dei miei nonni, dei miei zii, per ricordare, no? Visto che loro sono pugliesi. Bellissima questa canzone, appena ascoltata su M2O, subito in Medusa. Can we stay

0: da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

alle 18:49, quasi 50, in questo lunedì 17 agosto. Ho tentennato un attimo perché non so se capita anche a voi, ma durante i periodi festivi mi perdo un attimino, però ci siamo. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9 qua su M2O. Allora, parliamo un attimo di questa cosa che sembra essere comune in tantissime persone. Vi è mai capitato di discutere con una persona, però non di persona, ma tramite messaggi? E vi è mai capitato, una volta fatto questo, magari di dire: ma no, ma io non intendevo dire quella roba lì? O magari a vostra volta di fraintendere quello che l'altra persona alla fine stava dicendo? È una cosa che è comunissima, ma veramente tantissimo. Un semplice messaggio tipo "va bene", scritto con un puntino o scritto senza puntino, può cambiare l'evoluzione di un discorso intero. È una cosa molto molto comune, espansa nella comunicazione, proprio perché parlando di persona, magari più o meno consapevolmente, possiamo un po' stabilire quello che è il messaggio del corpo non verbale, quindi dire: sì, mi ha detto questa cosa, però la sua faccia dice altro. Invece no, dietro i messaggi proprio non possiamo assolutamente nasconderci. È vero che è più comodo, perché magari è una roba un po' più istantanea, no? Se vivi, magari, mi viene da pensare, lontano da una persona, è una cosa più istantanea. La cosa che mi fa impazzire proprio tantissimo è che ogni volta che proprio faccio questa cosa io, magari mi capita di iniziare una discussione scritta, mi capita quasi sempre di stare a contatto con persone e dicono: va bene, parliamo quando ci vediamo. E però poi io ce l'avevo adesso la carica, poi quando ci vediamo non lo so.

lunedì pomeriggio di rientri, ma anche lunedì pomeriggio di partenze. 342-6543-210. Un saluto a Sabrina da Roma che sta partendo per andare in vacanza. È vero, perché si parte anche alla fine d'agosto. Buongiorno, questa M2, anzi buon pomeriggio subito, La Graziosa.

0: Eccoci qua, sono arrivate le 7 da 2 minuti. Buonasera a tutti. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Pronti? Ci sono i tre non stop.
1: L'estate di M2O suona così.

Mi è sembrato un attimo di catapultarmi, non so, in una discoteca. Invece no, perché sono le 7:11 di sera. Che poi chi è che l'ha detto? No, che non si può ballare anche le 7:11 di sera. Però mi è sembrato un attimo strano. Poi ho aperto gli occhi e ho fatto: oh, ok, sono su M2O. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Buonasera a tutti. Il Play With Us non c'è stato ancora, da quelle 9 sicuramente ci sarà. Quindi orecchie aperte, attenzione, perché i gadget potrebbero essere di qualcuno di voi. Ora le M2 Hot.

0: qui su M2O ascoltiamo una canzone nuova, quella di quest'ora è proprio questa qua, I Need a Sign. L'M2 Hot.
1: M2O. Più musica.

0: E al 342-6543-210 ce lo dice Laura. Dice: io andavo un sacco di anni fa a ballare in discoteca, il pomeriggio erano aperte anche le domeniche pomeriggio. Ma è una cosa che sta tornando comunque in trend, eh? L'abbiamo visto anche con il Morning Club di M2O. Ciao, questa è M2O, 7:20 di sera. Non so se sei pronto per la prossima canzone.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: rap futuristico. M2O. Più musica.
1: M2O. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?

0: Henderson, We Got Love su M2O alle 7:30 di questo lunedì. È iniziata la settimana, ma non perdiamo assolutamente le buone abitudini. Tra poco ci ascoltiamo una canzone di qualche anno fa, vi dico già, abbastanza iconica, anzi molto iconica direi. Subito però c'è l'appuntamento con tutte le news. M2O
1: DJ Station. Buonasera dalla redazione. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale ha inoltre smentito che l'esercito americano sia corto di armi. Le parole di Trump arrivano dopo che il governo iraniano ha fatto sapere di aver trovato un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz con quello di Muscat. Walter Lavitola, da carcere di Rebibbia, ha affidato al suo legale alcune dichiarazioni. Il faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha fatto sapere di essere pentito di aver messo nei guai un amico fraterno. Il legale di Lavitola ha assicurato che il suo assistito non vuole ritrattare ma puntualizzare. Restano gravi le condizioni dell'attaccante del Cagliari Trepi dopo che ieri ha rischiato di annegare in una piscina in Sardegna. Il ventenne giocatore francese è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Sassari. L'attacco toracica ha evidenziato la presenza di grandi quantità di acqua nei polmoni. All'indomani del suo 25esimo compleanno, Jannik Sinner si è allenato oggi a Torino per fare un test sulla condizione del ginocchio destro che lo tiene fuori dai tornei dal trionfo di Wimbledon di luglio. Il numero uno del mondo in questi giorni si sottoporrà a nuovi controlli al J Medical per capire se potrà partecipare allo US Open che prende via il 30 di agosto. Adesso arriva il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In serata qualche temporale sul basso Tirreno e sull'alto Adriatico, più asciutto altrove. Domani mattina sole protagonista con instabilità al sud. Nel pomeriggio tempo stabile e sereno al nord e buona parte del centro. Temporali verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia. Caldo sopportabile con temperature più vicine alle medie del periodo. Le notizie da ilmeteo.it tornano domani mattina.

questa canzone si canta e si suona tutto quanto con l'entusiasmo che ti prende quando ti innamori. Alex Gaudino, I'm in love, I wanna do it su M2O. Le 8:20 di sera, buon lunedì. Spero che questa settimana sia cominciata benissimo. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Senti che arriva, c'è Peggy.

0: playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
1: Hot summer. Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

every day. L'estate su M2O suona così.

G. Una noce in Medellin su M2O, 10 minuti alle 8 di sera, buon lunedì a tutti. Io sono Isabella, stiamo insieme ancora fino alle 9. Allora, diciamocelo tra di noi, tanto siamo tra di noi, insomma. Chissà, magari se siete in auto, state ascoltando la radio, in macchina, appunto, oppure a casa, a allenarvi, qualunque sia la cosa. Ditemi un po', ma quando è l'ultima volta che avete avuto questo scatto di ira allucinante? Avete fatto una scenata e poi avete detto... mannaggia, però mi potevo regolare. Beh, quando qualcosa viene recepito come provocatorio, è normale che ci sia una risposta emotiva. Però la cosa importante, ed è confermato, non è il fatto di reprimere un momento di rabbia, perché la rabbia è un sentimento come ce ne sono tanti altri, è giusto quindi che non venga repressa, ok? Che venga tirata fuori. Però la cosa importante sta nel controllare questa roba, o meglio nel controllo dell'impulso. Ora non andiamo nello specifico, perché in primis non sono una comportamentalista, l'ho detto bene, ok? Però diciamo che il senso del discorso qual è? Che è vero che è giusto arrabbiarsi quando necessario, con i dovuti modi, però è tanto importante esprimere il sentimento quanto regolarlo. È una pratica che può essere messa in pratica, scusate il gioco di parole, in modo molto semplice. Un modo molto facile alla portata di tutti è la mindfulness. Viene proprio suggerito questo, cioè fai un po' di mindfulness, respira, espira, inspira, capito quella roba lì? Mi sarebbe piaciuto leggere questo articolo qualche settimana fa, perché ho mandato a quel paese qualche persona, forse avessi controllato la rabbia a quest'ora, però vabbè.

0: RTM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Era questa la canzone che oggi ci ha accompagnati tutto il giorno con il Play With Us, Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness e So Sad. Momento Play With Us, 342-6543-210 il nostro numero. I più fortunati oggi si sono portati a casa, in questo momento il più fortunato, diciamolo subito, si porta a casa i nostri gadget, compreso il nostro ambitissimo parasole. Però se ci avete provato adesso e non ci siete riusciti, non demordete, perché domani, tutto il giorno, come tutti i giorni, ci sarà la possibilità di portarvi a casa i gadget. Ok, sentiamo un po', vai.
3: Play with us, Federico, sì. Da Varese.
2: Molto bene, Federico.
0: M2O.
1: DJ Station.

0: il mood. Baiana su M2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Oh, sono le 8 precise. Buon lunedì sera a tutti su M2O. Sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Dai, vengo a cena da qualcuno, io non ho fame. Vai, ci sono i treni non stop.
1: M2O.
2: Enjoy your summer.
3: M2O. 1975, we brought you an album with a song.

canzone importante per diversi motivi. Per Ellie Goulding importantissima perché è stata praticamente la canzone che l'ha fatta conoscere al pianeta. Per quale motivo? Perché questa, se vi ricordate, è stata la colonna sonora di 50 sfumature di grigio, che sono andate un attimo a cercare, dico, va, sarà uscito da qualche anno. Il 2015 è uscito 50 sfumature di grigio. Mi stai dicendo che sono passati già 11 anni? Molto bene. Buonasera a tutti, le 8:10 di questo lunedì. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 9. Sentiamo subito, vai, una canzone nuova, l'M2 Hot.

su M2O ascoltiamo una canzone nuova. Questa è Don't Believe It, John Summit, alle 8:12 di questo lunedì sera, che senti qua come ti continua. Non lo so in che periodo della tua vita sei in questo momento, se hai bisogno di chiedere scusa, se dici no ma non lo chiedo. Io direi che questa canzone merita sempre l'ascolto, quindi subito One Republic, Apologize su M2O. I'm holding

0: Swedish House Mafia, Lickly Happiness, i Soul Sad su M2A 8:23. Buonasera a tutti, buon lunedì, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11 e a proposito di settimana 1212, da lunedì al giovedì lo trovate alle 23, il sabato alle 20 mixato da Valesi in 1212 Select, mentre il venerdì alle 22 e la domenica alle 20 presentato da WAD 1212 qui su M2A.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quinta uscita con i racconti da L'ultima lacrima, domani in regalo con Repubblica.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

every day. Suona così.

e mezza di questo lunedì. Buongiorno, anzi direi buonasera ormai, sì. Le 8:30 di sera del 17 d'agosto, un pochino tutto sfasato perché il periodo di feste, c'è chi è partito, c'è chi è tornato, c'è chi non è partito, c'è chi ancora non è tornato, non sai neanche se torna, sai quella cosa che dici, sai cosa? Io rimango qua, vi saluto tutti, mi metto a vendere il cocco in spiaggia e ciao. Dipende, non so di che parte facciate parte, scusate il gioco di parole, però vi posso dire, qualsiasi sia la scelta va bene. Però rimanete con noi su M2O e alla mezza di ogni ora qua ascoltiamo una canzone del passato.

And I touched your face, narcotic mindful lady.

piace immaginare ognuno di voi in questo momento, mentre fa quello che sta facendo, danzare così sulle note di Loco Loco, anzi Coco Loco. Alle 20:38 di questo lunedì mattina. Ciao, qui sei M2O, come state? Tutto bene? Spero di sì. Subito Anima. You make me feel alive again.

0: Radio 2 O. M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Martin Garrix, Tiesto.
0: Solo su M2O.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

Offenbach, 4 to the floor, alle 9 meno 12 minuti precisamente della sera, lunedì sera. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 9. Questa è M2O. Allora, sappiate che ho trovato il mio nuovo mito. Parliamo di una donna che si chiama Anita. Dobbiamo andare negli Stati Uniti per leggere un po' di questa storia molto divertente. Allora, i soggetti sono Anita, la signora Anita, e la sua casa di riposo. Tutto bello, tutto a posto, solo che a un certo punto la signora Anita ha cominciato a lamentarsi perché non era libera di poter bere il suo sacrosanto, così l'ha definito, bicchiere di vino bianco. Quindi che cosa è successo? Non è che si è data per vinta, ha detto vabbè, sai cosa, sono le regole. No, ha iniziato, ha praticamente aperto una petizione che è arrivata fino al governatore democratico, appunto di questa clinica, poi in questo paese, in questa clinica del Minnesota. Alla fine ha vinto lei, perché lui è andato proprio in questa clinica e ha detto: signora, senta, può fare quello che vuole. Ed è stata istituita una nuova legge, la legge dell'happy hour dei nonni. Ok, in Italia di queste cose in teoria non dovremmo, diciamo, avere problemi da questo punto di vista, perché a quel che si sa la questione alcol agli ospiti è generalmente lasciata ai regolamenti delle strutture, quindi altro. Però avete capito? La signora Anita che cosa ha fatto? Cioè, sì, sono anziana, quello che vuoi, ma c'ho una testa, e meno male.

Dave è il titolo di questa canzone, l'onda Jungle. 5 minuti alle 9 di questo lunedì sera qui su M2O. Esatto, seguiamo un po' l'onda della serata. Ma non lo so che cosa state facendo. Se state in macchina, magari siete a casa, siete in vacanza, state andando al lavoro, state tornando dal lavoro, non lo so. Però secondo me questa vi fa riprendere. Charlie X

0: ascoltare, vi lascio con M2O Hot Summer. Ovviamente la musica di M2O non si ferma qui, anzi continua per tutta la sera e per tutta la notte. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 6, dalle 18 su M2O. Da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao.
1: M2O Cinema.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: M2O Cinema,
5: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: M2O Cinema,
10: quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
3: M2O.
4: 1997.

0: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quinta uscita con i racconti da L'ultima lacrima, domani in regalo con Repubblica.
2: M2O Hot Summer.
3: Hot Summer.
2: La playlist dell'estate di M2O.
4: Hot

0: Hot Summer.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: M2O. Questa è la Hot Summer di M2O.

0: hot summer.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: M2O Hot Summer.
0: Hot Summer.
6: La playlist dell'estate di M2O.
7: Hot

0: summer.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quinta uscita con i racconti da L'ultima lacrima, domani in regalo con Repubblica.
3: Questa è la Hot Summer di M2O. Hot Summer.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?

0: Hammer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
3: Does my hair look beautiful? Do my titties look right?

0: 1212.
1: Stai ascoltando 1212 Selecta.
2: Yeah, man.
1: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
3: Hey, hey, put it all the way.

0: M2O Cinema, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
1: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
2: Penso che non sia semplicemente una macchina.
0: Può un vuoto essere colmato?
3: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
0: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
2: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
0: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema. M2O Cinema.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: M2O.
9: DJ time.

0: Mix
1: DJ time. Paranjeta.
2: Work. Come on, let's work. Come on.

0: sex.
1: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
2: M2O DJ Time.

0: Con questo disco ci salutiamo. DJ Time in the Mix torna però domani, sempre su M2O, da mezzanotte. Ciao da Gio Arsa.
1: Electronic music.
2: You're listening to Dance With Us.
3: Best DJs.
4: Dance With Us.
5: Be a part of the musical transformation. Transformation.
6: Dance With Us.
7: Move into the sound.